Blu Notte. Stai ascoltando Blu Notte. Blu Notte. RPR 102 104. La notte

Stai ascoltando Blue Note. RPR 102 104. La notte.

0: Stai ascoltando Blue Notte.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per

0: blu. Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 6:00.

occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito e per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 6 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. L'ha fatto per vendicare Gaza e morire da martire. Con queste parole a Mamma al-Mammani, il copilota umanita che il 30 settembre ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, ha messo il suo piano. L'uomo ha spiegato i dettagli durante l'interrogatorio con gli investigatori degli Emirati Arabi Uniti. Nei giorni scorsi erano già filtrati alcuni dettagli sull'obiettivo di al-Mammani. Voleva far schiantare il volo sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Dalle indagini sarebbe emerso che era già atterrato in quell'aeroporto più volte e che progettava da mesi l'attentato. In Israele intanto si sta cercando di capire se abbia agito da solo o se dietro l'accaduto ci sia anche qualcun altro. La Spagna va al voto. Come da previsione, il premier Pedro Sánchez ha annunciato la convocazione delle elezioni anticipate per il 29 novembre. La scelta del voto è arrivata dopo che Sánchez ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, che ha spinto il paese a scendere in piazza contro il caro affitti e contro la speculazione immobiliare. I decreti bocciati prevedevano tra l'altro la sospensione fino al 2030 degli sfratti per le persone vulnerabili, misure contro i cosiddetti fondi avvoltoio e rinnovo automatico dei contratti di affitto. Caro carburanti, è scaduto a mezzanotte l'ultimo sconto fiscale deciso dal governo Meloni il 16 settembre scorso. Da oggi dunque le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi, senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per usare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Questa è la prima volta che i tagli fiscali sui carburanti scompaiono del tutto da marzo, da quando c'era stato approvato il primo decreto pensato per far fronte alle conseguenze della guerra tra USA e Iran. Il delitto di Garlasco, dopo il caso del DNA sui pedali, con due esiti nulli mai finiti nel fascicolo dell'epoca, è emersa un'ulteriore novità relativa all'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Tra le carte del RIS di Parma sarebbe presente un'analisi sulla personalità di Alberto Stasi, allora indagato per l'omicidio, consulenza che sarebbe stata fatta sulla base degli interrogatori resi dal fidanzato della vittima nel 2007, ma che non sarebbe stata chiesta dalla procura di Vigevano né allegata tra le carte depositate all'epoca. A svelarlo è La Repubblica, secondo cui si tratterebbe di una valutazione sul carattere di Stasi, in cui si mettevano in luce la sua presunta freddezza e il suo profilo di calcolatore e manipolatore. Una violenta esplosione si è verificata nella serata di lunedì a Bergamo all'interno di un'abitazione. Stando alla prima ricostruzione, sembra che la deflagrazione sia derivata da una fuga di gas. Il bilancio vede almeno 8 feriti, di cui 2 gravi e portati via in codice rosso. Il calcio: gli azzurri di Roberto Mancini hanno battuto al Dall'Ara di Bologna la Turchia guidata da Vincenzo Montella per 3-1. L'incontro era valido per il gruppo A della Nations League. Ora l'Italia è a 7 punti, seconda nel girone. Le ultime 2 gare del gruppo saranno a novembre, contro il Belgio in trasferta e contro la Francia in Italia. Vince anche l'Under 21 di Silvio Baldini, che travolge 6-2 la Polonia, centrando la qualificazione diretta all'Europeo della prossima estate. È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: In occasione della fiera, domenica 11 ottobre, Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza sarà eccezionalmente aperto e presenterà in anteprima le nuove collezioni autunno-inverno uomo-donna-bambino, le comode Melluso, Valle Verde, Frau, Iggy & Co, le sneakers Sun 68, Saucony, Coleman, Crime, 4B12, i mitici Dr. Martin, Emu, le gioiose Lelly Kelly, Ball Boys, Geox. Troverete un open space esterno al negozio ricco di fantastiche occasioni scontate fino oltre il metà prezzo. Un'occasione unica, irripetibile, un vero realizzatore. realizzo vi aspetta sempre solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza. Domenica 11 ottobre, aperto in occasione della fiera.
6: 18° Gran Galà del Tortel Dolce. Il 10 e 11 ottobre, Colorno celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
7: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
8: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: ciała.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.

0: 18° Gran Galà del Tortel Dolce. Il 10 e 11 ottobre, Colorno celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
1: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 8:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Nella notte droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca in un attacco di massa mentre le difese aeree dell'area erano impegnate. La Germania rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. Intanto il nuovo allarme all'indomani della visita di Merz a Kiev, arrivato dal capo degli 007 tedeschi, secondo il quale Mosca sta conducendo una guerra nell'ombra e il tentato attentato di Lipsia è solo l'ultimo esempio. L'Estonia nel frattempo svela al Financial Times, sta spostando le truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di armi in grado di colpire in profondità il territorio confinante.
4: In Medio Oriente gli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso energetico saudita Aramco, oltre a diversi siti nel sud del regno. Intanto, durante il gabinetto politico-militare israeliano di domenica sera, il capo dello Shin Bet, David Zini, ha presentato ai ministri un'allerta dell'intelligence specifica preoccupante. Hamas sta intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso o un'operazione mirata di rapimento. Secondo le valutazioni, Hamas mira a lanciare l'operazione in prossimità delle elezioni del 27 ottobre o nell'immediato periodo successivo.
5: L'ha fatto per vendicare Gaza e morire da martire, così a Mamma al-Mammani, il copilota omanita che il 30 settembre ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Ha messo il suo piano. L'uomo ha spiegato i dettagli durante l'interrogatorio con gli investigatori degli Emirati Arabi Uniti. Nei giorni scorsi erano già filtrati alcuni dettagli sull'obiettivo di al-Mammani. Voleva far schiantare il volo sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio.
4: Caro carburanti, è scaduto a mezzanotte l'ultimo sconto fiscale deciso dal governo Meloni il 16 settembre scorso. Da oggi dunque le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extra gettito IVA per ridurre le accise. Questa è la prima volta che i tagli fiscali sui carburanti scompaiono del tutto da marzo, da quando cioè era stato approvato il primo decreto pensato per far fronte alle conseguenze della guerra tra USA e Iran.
5: La cronaca: sarebbe stato colpito alla gola con un paio di forbici dalla sorella di 15 anni, il 21enne ricoverato in gravissime condizioni a Napoli. L'aggressione, a quanto pare, sarebbe scattata durante una lite nell'abitazione della famiglia nel rione Conocal di Ponticelli. All'origine dei contrasti, le critiche mosse dal 21enne nei confronti della sorella e delle sue frequentazioni. La ragazza è stata condotta in questura, dove è stata denunciata per lesioni gravissime.
4: Il calcio: gli azzurri di Roberto Mancini hanno battuto al Dallara di Bologna la Turchia per 3-1. L'incontro è valido per il gruppo A della Nations League. Ora l'Italia è a 7 punti ed è seconda nel girone. Le ultime due gare del gruppo saranno a novembre, contro il Belgio in trasferta e contro la Francia in Italia. Vince anche l'under 21 di Silvio Baldini, che travolge 6-2 la Polonia, centrando la qualificazione diretta all'Europeo della prossima estate.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
2: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: 18° Gran Galà del Tortel Dolce. Il 10 e 11 ottobre, Colorno celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, restore, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
1: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
2: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
1: Quando mi ci porti? È lontano?
2: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
1: E li troviamo anche su Facebook.
3: In occasione della fiera, domenica 11 ottobre, Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza sarà eccezionalmente aperto e presenterà in anteprima le nuove collezioni autunno-inverno uomo-donna-bambino, le comode Melluso, Vale Verde, Frau, IG & Co, le sneakers Sun 68, Saucony, Colmar, Crime, 4B12, i mitici Dr. Martin, Emu, le gioiose Lally Kelly, Ball Boys, Geox. Troverete un open space esterno al negozio ricco di fantastiche occasioni scontate fino oltre il metà prezzo. Un'occasione unica, irripetibile, un vero realizzo vi aspetta sempre solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza. Domenica 11 ottobre, aperto in occasione della fiera.

0: Tutte le partite del Parma Calcio saranno trasmesse in Radio Cronaca diretta e in esclusiva su Radio Parma, in FM 102 e 104, in live streaming su radioparma.it e sulle app per smartphone, tablet e per smart TV di 12 TV Parma. Vivi la passione del grande calcio e del campionato dei crociati in Serie A con Radio Parma, la radio ufficiale del Parma Calcio.
1: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70, 80, 90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta, successi tutti da ballare, mixati da Monica Sensini.
2: Parma suona forte.
3: Radio Parma, la radio della tua città. L'ora esatta è offerta da...
4: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
5: Sono le 9:00.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Nella notte circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca in un attacco di massa mentre le difese aeree dell'area erano impegnate. I droni sono entrati simultaneamente nella regione russa da diverse direzioni e più ondate. Avrebbero preso di mira un grande impianto petrolifero e colpito il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk vicino al villaggio di Costantinovo. L'attacco ha provocato la morte di un ventenne in un villaggio alla periferia di Mosca.
6: C'è Teheran dietro il dirottamento del volo Fly Dubai. Ne è sicuro Donald Trump, che ha risposto a chi gli chiedeva se ritenesse l'Iran responsabile dell'attacco condotto dal copilota della Fly Dubai, che ha cercato di far precipitare un volo diretto a Tel Aviv. Secondo fonti locali, Israele era pronto ad abbattere il volo con tutti i passeggeri a bordo dopo che il copilota umanita aveva aggredito il comandante. I caccia erano decollati e sono stati richiamati mentre l'aereo effettuava un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita.
7: Continuano le proteste in Francia e un quindicenne ha perso una mano durante una manifestazione che si è svolta a Lens, durante quella che è stata una nuova giornata di proteste degli studenti delle scuole superiori e la vigilia di una mobilitazione nazionale sostenuta anche dai sindacati. Il movimento, nato dalla carenza di insegnanti e dalle condizioni degli istituti e dalla richiesta di maggiori risorse per l'istruzione, si è esteso anche alle università con diversi episodi di violenza e fermi di polizia.
6: Il delitto di Garlasco, dopo il caso del DNA sui pedali, con due esiti nulli mai finiti nel fascicolo dell'epoca, è emersa un'ulteriore novità relativa all'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Tra le carte del RIS di Parma sarebbe presente un'analisi sulla personalità di Alberto Stasi, allora indagato per l'omicidio, consulenza che sarebbe stata fatta sulla base degli interrogatori resi dal fidanzato della vittima nel 2007, ma che non sarebbe stata chiesta dalla procura di Vigevano né allegata tra le carte depositate all'epoca. A svelarlo è La Repubblica, secondo cui si tratterebbe di una valutazione sul carattere di Stasi, in cui si mettevano in luce la sua presunta freddezza e il suo profilo di calcolatore e manipolatore.
7: Sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri la moglie e il suo nuovo compagno per l'omicidio di Michel Roku, il cittadino albanese di 55 anni, trovato morto lo scorso 6 luglio nella sua abitazione di via Verolengo 185 a Torino. I due, una donna italiana di 45 anni e un uomo italiano di 52, sono indagati per omicidio premeditato.
6: Il calcio: al Dall'Ara di Bologna l'Italia ha battuto la Turchia 3-1 nell'incontro valido per il gruppo A della Nations League. Ora gli azzurri sono a 7 punti, secondi nel girone, dietro alla Francia. Le parole del CT Roberto Mancini a fine gara ai microfoni di Sky.
8: Noi dobbiamo continuare così, le prossime due saranno contro di loro e probabilmente ci andremo a giocare la qualificazione a Bruxelles e vediamo poi con la Francia in casa. Saranno due partite, due belle partite.
7: Per il momento è tutto, più tardi.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
3: Fra qualche istante con voi Andrea Gatti.
9: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
10: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
11: Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Radio Parma RPR 102.104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri. I gatti vostri.
1: 279esimo giorno dell'anno, benvenuto anche a lui, martedì 6 ottobre, 6 minuti oltre le 9, ci siamo, sì. E siamo pure alla 41esima settimana, come ieri e come sarà domani, del resto in questo caso non si cambia nulla. Allora, buongiorno a chi è già operativo, a chi sta andando al lavoro, a chi è nel traffico, a chi ha litigato già con qualcuno, visto che non so se vedete, dovunque si parla di questo ritmo incalzante che ognuno di noi ha, non tutti, per fortuna, in mezzo al traffico, rabbia che arriva da altre situazioni e che non sono semplicemente quelle che si risolvono attraverso una giornata di lavoro, di chiacchiere, di come dire, sono molto più alla base di una società che in qualche modo sta lavorando un po' maluccio a livello di qualità della vita. Buongiorno a chi alle 8 del mattino ha già pronunciato la frase "io oggi non ce la posso fare". Coraggio, ancora presto, potrebbe peggiorare ma potrebbe anche migliorare. Allora, benvenuti nel nostro appuntamento oggi, per chi farà di un giorno speciale e per tutti voi che l'ascoltate, perché esattamente 102 anni fa, il 6 ottobre del 1924, alle 9 di sera, succede una cosa che cambierà per sempre le abitudini degli italiani. Da una stanza di Roma parte una voce che diceva: a tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto, il nostro buonasera. Sono le prime trasmissioni ufficiali della radio italiana. Pensateci, 102 anni di radio. Nel 1924, per ascoltare una voce che arrivava da lontano, servivano antenne, valvole, fili, apparecchi giganteschi. Oggi basta un telefonino. Eppure c'è una cosa che in 102 anni non è cambiata: quello che parla alla radio è convinto che qualcuno lo stia ascoltando. Lasciateci questa illusione, ma il 6 ottobre aveva già cominciato a divertirsi parecchio prima della radio. Torniamo al 1889, Parigi, Belle Époque, signori col cilindro, carrozze, pittori, poeti, artisti, e qualcuno decide alla città: ecco, manca qualcosa, pensa, un locale con un enorme mulino rosso sul tetto, champagne, signorine che alzano le gambe ad altezze incompatibili con qualsiasi attuale mobilità articolare. Nasce il Moulin Rouge e nasce il Cancan, che è probabilmente l'ultimo ballo e anche l'unico ballo della storia in cui, se a un certo punto ti parte l'anca, il pubblico pensa che faccia parte della coreografia, ma non è così. Restiamo in Francia e dintorni, perché il 6 ottobre dell'87, 1887, nasceva Le Corbusier, architetto, urbanista, pittore, designer, uno di quegli uomini che hanno rivoluzionato l'architettura moderna. Le Corbusier sosteneva che la casa fosse una macchina per abitare, una definizione molto particolare. Ecco, in questo caso, più che una macchina per abitare, dagli ultimi costi è diventata una macchina per pagare il mutuo, ma fa nulla. Arriviamo alla musica. Oggi, il 1945, 6 ottobre, nasceva Ivan Graziani, e qui cambia tutto: chitarra, voce, canzoni che sembravano dei piccoli film, Agnese, Lugana Dio, Pigro, Firenze e tante altre cose. Non mancherò di omaggiarlo con grande passione e affetto per questa figura, per questo musicista. Aveva una caratteristica che oggi sembra quasi rivoluzionaria: non assomigliava a nessun altro. Questo era il bello di Ivan. Bastavano pochi secondi, una frase, una chitarra, e dicevi: questo è Ivan Graziani. E forse il regalo più grande che possa ricevere un artista è proprio questo, no? Un po' come i pittori, anche i musicisti, continuare a essere riconoscibili anche quando non c'è più. Oggi avrebbe compiuto 81 anni, per capirci, e lo ricorderemo con tre dei suoi pezzi. Tre ori olimpici consecutivi dalla piattaforma dei 10 metri. Parliamo di uno sportivo che oggi compie gli anni e si chiama Klaus Di Biasi. Nasceva nel 1947, era in coppia per dire che in quegli anni funzionava benissimo Di Biasi e funzionava benissimo anche Cagnotto, tanto per capirci. Oggi compie 79 anni, 1947, è un ex campione italiano di tuffi. Nasceva in realtà a Solbad Hall in Tirolo, in quel periodo era l'Austria, però poi insomma naturalizzato italiano, uno dei più grandi tuffatori della storia italiana. Tre ori olimpici consecutivi, 10 metri, pensate, saliva lassù, lo prendeva perfettamente la telecamera dal basso, dall'alto, ce n'erano già due o tre che servivano ad accompagnare le dirette dei tuffi, lui si tuffava e così era. Nel 1943 nasceva un altro sportivo, Ottavio Bianchi, calciatore e poi allenatore, uno che ha allenato tra gli altri Napoli, Roma e Inter, e nell'87 portò il Napoli di Maradona al suo primo storico scudetto. E poi ci lasciava il 6 ottobre un signore che vorrei ricordare proprio in apertura, il 6 ottobre del 2020, sei anni fa, moriva Eddie Van Halen, uno di quelli che la chitarra non l'ha semplicemente suonata, l'ha praticamente presa, smontata, rimontata, decidendo che da quel momento si poteva suonare anche in un altro modo. E a lui che vada il nostro pensiero iniziale, il nostro primo pezzo e poi il collegamento con la redazione di GazzettaDiParma.it. Che sia un buon martedì. Yeah, no!

0: Il sound di Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio, siamo noi.
2: Sono successe delle cose brutte mentre lei non c'era. Io stavo dormendo, ma lui mi ha detto che era tutto ok, che voleva giocare come fanno i grandi. Ha iniziato a toccarmi e io pensavo fosse giusto così, visto che il mio papà non mi ha fatto sentire sporca. La prima volta è successo 3 anni fa e ora ho paura che lo faccia la mia sorellina.
3: L'hai ascoltata per pochi secondi. Noi lo facciamo da 30 anni, perché ascoltare è il primo modo per aiutarli. Sostieni Telefono Azzurro. Vai su azzurro.it con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
4: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70, 80, 90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta, successi tutti da ballare, mixati da Monica Sensini.
5: E all'improvviso si apre la porta e arriva l'orco, che si toglie la cintura per far vedere ai bambini cattivi chi comanda casa sua.
6: Le violenze sui minori spesso non si vedono, ma si possono sentire. Basta saper ascoltare. Per questo l'associazione CAF combatte il silenzio sui maltrattamenti, accogliendo minori e famiglie in difficoltà.
5: Fai sentire il tuo sostegno. Dona su caf-onlus.org.
7: Anche quest'anno tutte le partite del Parma Calcio saranno trasmesse in Radio Cronaca diretta e in esclusiva su Radio Parma, in FM 102 e 104, in live streaming su radioparma.it e sulle app per smartphone, tablet e per smart TV di 12 TV Parma. Vivi la passione del grande calcio e del campionato dei crociati in Serie A con Radio Parma, la radio ufficiale del Parma Calcio.
8: Tra poco le notizie locali.

0: Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te. GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Ed eccoci qua, questa mattina siamo non in linea ma con presenza con il dottor Matteo Scipioni. Buongiorno Scipioni, tutto bene? Martedì 6 ottobre, iniziato bene anche per lei? Sì, mi dica
3: inizia
2: di sì.
3: Inizia un po' il fresco, dai. Inizia un po' il fresco dopo un'estate torrida.
2: È vero.
3: Siamo a stanotte una copertina l'abbiamo messa un po' tutti, secondo
2: sì.
3: me.
2: Sì, comunque non è male, dai, alzarsi quella rigliettina che dici va bene
3: rispetto,
2: così.
3: Rispetto a quest'estate la musica è completamente cambiata, dai.
2: Allora ci racconti le prime di oggi.
3: Torniamo alle notizie, purtroppo partiamo con una tragedia questa mattina all'alba sulla linea ferroviaria Salso Fidenza. Poco dopo le 6:30 una persona si è gettata sui binari al passaggio del treno, la persona è deceduta, la linea ferroviaria Salso Fidenza è bloccata. I carabinieri di Noceto hanno arrestato due truffatori che con la tecnica del finto carabiniere avevano raggirato un sessantenne. I militari hanno bloccato i due responsabili mentre fuggivano con il bottino. Sgomberi locali pubblici, edifici usati come dormitori da via Zarotta a strada dei mercati, 9 blitz in 6 mesi della polizia locale, oltre 20 le persone denunciate. Ed infine, investiti da due auto pirata, un pedone e un ciclista finiscono all'ospedale, due episodi in poche ore in città, il ciclista investito non avrebbe riportato ferite gravi, tanto da rifiutare il ricovero. Il pedone invece è stato trasportato al pronto soccorso, avrebbe comunque riportato ferite di media gravità. Questo è tutto, Andrea, al momento.
2: Bene, bene, adesso le faccio il quiz musicale, vai, visto dai, che so che lei è un esperto musicale.
3: Esperto.
2: Mi deve dire chi è, adesso arriva la sigla, poi arriva il pezzettino.
1: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città.
3: Questo è Joe Jackson, se non sbaglio.
2: Bravo,
3: giusto?
2: Bravissimo.
3: Uno dei tuoi cavalli di battaglia, dai. Facile, facile.
2: Questa va bene dopo le news?
3: Va benino, dai. Benino.
2: Perfetto. Benino. Non allarghiamoci troppo. Real Man.

0: La musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
3: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
4: Da Spazio Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva, controllo della vista gratuito e per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spazio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
5: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.
1: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
0: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Ed eccolo qua, Magnus Farrell, il pezzo si chiama Asleep Talking. Cosa vuol dire Asleep Talking, caro Scipioni, visto che godo della sua presenza di poliglotta, in modo particolare con la lingua anglofona? Cosa vuol dire Asleep?
1: Sveglio.
0: Quindi una notte senza dormire, giusto? Asleep Talking si chiama così. Bene, lei si prepari tra l'altro il prossimo pezzo dopo le 11.45 che vogliamo, visto che insomma ha dato un po' di naso, ecco, non dico criticato Joe Jackson, ma un po' così, ma sì, Joe Jackson. Allora, sentiamo che cosa ci tirerà fuori. Si prepari, Scipioni, si prepari alle 11.45.

Giusto, giusto, un minuto, non vi rubo altro, ma un minutino, 30 secondi dobbiamo dedicarlo a questo grandissimo architetto, grandissimo urbanista e anche pittore, perché no? Nato in un cantone svizzero, morto nel 1965 ed è considerato il maestro del movimento moderno e il padre dell'urbanistica contemporanea. Si chiama Le Corbusier. Provate un po' ad andare in giro, provate a immaginarvi le case di un tempo, immaginate tutte quelle grandi opere artistiche che noi troviamo edificate, nel senso che ci sono dei monumenti, ci sono delle case, ci sono delle ville, ci sono dei quartieri interi costruiti con questa ottica della bellezza. Bene, lui è senza dubbio uno tra coloro che avrebbe e ha dato tanto all'urbanistica contemporanea artistica. 75 edifici, 12 nazioni, Le Corbusier fu uno dei primi a realizzare architetture adatte ai bisogni umani. Vero gioiello il piano di fondazione di una nuova città, Chandigarh, capitale del Punjab in India. In Italia disegnò importanti progetti su tutto il centro calcolo di Vetti di Ro e l'ospedale di Venezia, tra l'altro, volete saperlo? Mai realizzati, ma i progetti ci sono, attenzione. Cosa resterà dei nostri edifici, della nostra urbanizzazione? A voi l'ardua sentenza.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: 18° Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno, celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.

0: la musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Allora, questa mattina desideravo rendere omaggio, e lo farò nella seconda parte del nostro appuntamento insieme, a Ivan Graziani, che oggi compirebbe 81 anni, uno dei più grandi chitarristi a livelli internazionali. 3 canzoni per lui, tra le sue più celebrate, dopo le 10.

Ve la ricordate questa canzone? Come no, 1996, insieme a Fool's Garden con Lemon Tree. E il 96, visto socialmente dall'Italia, è un anno molto interessante perché sembra vicino ma appartiene a un mondo che oggi, diciamolo, non esiste quasi più. Non era ancora arrivata la rivoluzione digitale, era una società, chiamiamola ancora analogica, che stava in modo inconsapevole entrando in internet. Nel 96, quando essere irreperibili era normale, ecco, potevi uscire, sparire per 5 ore senza provocare un'indagine di famiglia. Dove vai? Faccio un giro. A che ora torni? Con chi sei? Dove sei? Tu uscivi di casa, sentivi clac che si chiudeva la porta e poi le domande quando tornavi a casa. Non tanto per fare delle cose particolari, ma semplicemente per avere addosso quella libertà straordinaria che si sente uscendo di casa magari in un giorno come questo con un giubbottino e vai che volo. Il cellulare esisteva già in realtà e cominciava a diffondersi, ma non era ancora l'estensione della mano che abbiamo adesso. Niente WhatsApp, niente Instagram, niente videochiamate, niente posizione condivisa. Se dovevi incontrare qualcuno dicevi alle 9 davanti al cinema, e alle 9 eri davanti al cinema.

Che non potevi più scrivere alle 20:57, scusa, sono ancora in doccia, arrivo fra 20 minuti. Se quello non arrivava, aspettavi, guardavi la gente, andavi un po' avanti e indietro e dopo mezz'ora cominciavi seriamente a chiederti se fosse morto. La società e la socialità era molto fisica, no? Il centro della vita sociale erano ancora il bar, la piazza, la discoteca, c'erano dei bar, senza fare nomi particolari, anche se noi non esistono più, in piazza, in via Cavour, insomma dislocati per le vie del centro, dove dicevi ci troviamo al bar, e lì c'era la combricola tua che si ritrovava, guardava un po' di vasca, eccetera eccetera. Quindi c'era il pub, il circolo, la palestra, la scuola, l'università, il luogo di lavoro e soprattutto la compagnia, no? C'era spesso il famoso "dove sono gli altri?". Non serviva un gruppo WhatsApp con 46 messaggi. Sapevi che il sabato pomeriggio gli altri erano più o meno sempre nello stesso posto. Il bar aveva questa funzione sociale enorme. Non ci andavi necessariamente perché volevi bere qualcosa, ci andavi per vedere chi c'era, e anche la noia aveva una funzione, ricordatevelo. La noia è importantissima, annoiarsi in vacanza in modo particolare, bisogna annoiarsi, è lì che ci si rilassa veramente. Oggi abbiamo 30 secondi vuoti, prendiamo il telefono. Ecco, nel 96 potevi essere alla fermata dell'autobus e stavi alla fermata dell'autobus, guardavi le macchine, leggevi le pubblicità, pensavi un articolo di giornale, insomma è una pratica ormai quasi estrema. Internet c'era, ma per quasi tutti ancora era quella roba del computer. C'era quando facevi le domande anche ad esperti e chiedevi: ma secondo te internet avrà successo? Ma ti guardavano anche male. Insomma, internet esisteva naturalmente, ma la grande maggioranza degli italiani non organizzava ancora la vita quotidiana con internet. E chi cominciava a collegarsi da casa ricordava quel rito meraviglioso: modem che faceva prrr, tic, tic, prrr, e numero telefonico, fischi, frusci, rumori extraterrestri, connessione, e soprattutto non alzare il telefono che sono collegato. La casa intera doveva collaborare alla tua esperienza digitale, no? Google non esisteva, Facebook sarebbe arrivato 8 anni dopo, YouTube 9 anni dopo, l'iPhone 11 anni dopo. Quindi se volevi sapere qualcosa c'erano giornali, radio, televisione, libri, enciclopedie, oppure una vera straordinaria tecnologia chiamata chiedere a qualcuno che ne sapeva più di te. Pensate un po', pensate i soldi spesi che hanno magari speso i vostri genitori, i vostri nonni per comprare l'enciclopedia, questi tomi pesantissimi che quando ti davano la ricerca a scuola dovevi cominciare a cercare. Lì sì che era una vera e propria ricerca. La televisione aveva ancora questo potere enorme, e questa secondo me è una delle differenze sociali più grandi. La televisione era un grande rito collettivo, un programma molto seguito, il giorno dopo diventava l'argomento di conversazione dovunque. Ecco, milioni di persone avevano visto la stessa cosa alla stessa ora. Non c'era "sono alla seconda stagione, non spoilerare", se perdevi una trasmissione l'avevi persa, e il telecomando era già importante, ma esisteva questa autorità. Questa autorità superiore, no? Quello che possedeva il televisore principale di casa. Poi c'era il videoregistratore, programmare una cassetta per registrare qualcosa mentre eri fuori richiedeva competenze che oggi probabilmente sarebbero sufficienti per amministrare anche una grande azienda. E anche l'amore funzionava diversamente, quel salto sociale enorme: conoscevi qualcuno dal vivo, a scuola, in discoteca, attraverso gli amici, al lavoro, al mare, ti piaceva una ragazza o un ragazzo, dovevi procurarti il numero, e spesso era il numero di casa, quindi telefonavi, poteva rispondere il padre,
pronto? E in quel, magari camuffavi anche un po' la voce, in quel preciso momento capivi che il significato della parola coraggio era quello. Non potevi studiare in modo preventivo una persona attraverso 1800 fotografie, come si fa coi social, vecchie relazioni, che cosa ha fatto, come la pensa, le vacanze. Insomma, una persona la scoprivi frequentandola, e quando una relazione finiva c'era almeno un vantaggio: non vedevi la tua ex ogni mattina mentre faceva colazione alle Maldive con qualcun altro. Anche il consumo era più lento, Amazon non faceva parte della vita quotidiana, non ordinavi una cosa alle 23:40 aspettandola il giorno dopo, andavi in negozio, poi la musica, entravi nei negozi di dischi, ascoltavi la radio, aspettavi che passasse quella canzone, compravi il CD costava abbastanza bene da obbligarti a una cosa quasi inconcepibile, ascoltare anche le canzoni che non ti piacevano. Ecco, per vedere un film c'era cinema, televisione, videoteca, e quindi entravi, guardavi 100 VHS, alla fine prendevi quella che avevi già visto 3 volte, insomma. Quello è un lontano ricordo del 1996, grazie a Lemon Tree che abbiamo ascoltato questa mattina. E in questo caso, visto che siamo un po' indietro negli anni, andiamoci per altri 20. Era il 1975, ci porterà le notizie.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 10:00.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca, tragedia questa mattina all'alba sulla linea ferroviaria Salso-Fidenza. Poco dopo le 6:30 una donna è stata investita da un treno ed è deceduta. È successo tra Campore e Pontechiara, sul posto il 118, i carabinieri e la Polfer. La linea Salso-Fidenza è bloccata, attivati bus sostitutivi. La polizia locale di Parma indaga per rintracciare le due auto pirata che nel tardo pomeriggio di ieri hanno investito un ciclista all'incrocio tra via Goito e lo stradone e un pedone in viale Pier Maria Rossi. Dai primi referti medici, fortunatamente, i feriti non risultano gravi. I carabinieri hanno denunciato un 34enne residente in provincia di Reggio. Tra la seconda metà di agosto e la prima metà di settembre si è reso responsabile di una serie di furti nelle chiese di San Polo d'Enza, Canossa e Bibbiano, rubando monete circa 70 euro provenienti dalle offerte custodite all'interno delle cassette per le candele votive, oltre ad aver tentato di portare via gli arredi sacri. L'economia raddoppia a Parma il ricorso agli affitti parziali. Secondo i dati pubblicati dal Sole 24 Ore, il numero delle nuove locazioni di porzioni di immobile è passato dalle 1.677 del 2018 alle 3.697 del 2025, un incremento del 120% circa. Una tendenza registrata in numerose città che riflette le difficoltà crescenti nel sostenere i costi abitativi in un contesto caratterizzato da redditi stagnanti e alta inflazione. In questo scenario, l'affitto di una stanza o di una porzione di immobile può rappresentare una soluzione più flessibile rispetto ad un'intera abitazione. La sanità: nel 2025 sono stati quasi 7.000 gli interventi del sistema 118 Emilia Ovest su pazienti pediatrici attraverso le equip altamente specializzate delle emergenze territoriali e dell'elisoccorso. Nei primi sei mesi del 2026 sono già 3.600 i numeri diffusi dall'ospedale maggiore, che sottolinea la qualità dei servizi e l'imponente lavoro di rete per la gestione dei casi più complessi. Adesso parliamo del palinsesto di 12 TV Parma. Torna questa sera alle 21 l'appuntamento con il talk Parma Europa. Si parlerà di sicurezza. In chiusura lo sport e il calcio. Parma di nuovo al lavoro a Collecchio, oggi doppia seduta d'allenamento in vista della sfida di sabato contro l'Inter a Milano. Sul fronte nazionali, ieri sera Mandela Keita con il Belgio è entrato a 4 dal termine nella partita persa 4-1 contro la Francia. Sacha Brisghi e Vincent Sierro saranno impegnati oggi con la Svizzera nel quarto turno di Nations League. Avversario di giornata la Macedonia del Nord. Di tutto questo e molto altro si parla dalle 14 su Radio Parma, Palla in Tribuna. Messaggi al 333-9200-170. Prima di salutarci il meteo: cielo sereno, poco nuvoloso a Parma in mattinata, possibili piogge nel pomeriggio in Appennino e sui rilievi. Si apre una fase di instabilità che nel pomeriggio di domani potrebbe portare piogge su tutto il parmense e caratterizzerà il resto della settimana, almeno fino a sabato. È tutto per ora, più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: sai, domenica 11 ottobre io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
1: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in Via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.
0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Allora, eccoci qua per parlare di lui e ricordarlo. Nei suoi 81 anni non se n'è mai andato in realtà, quindi per noi compie 81 anni Ivan Graziani, e nasceva a Teramo, ma per raccontarlo davvero non bisogna parlare dal cantautore, non bisogna partire dal cantautore, bisogna partire dal chitarrista, perché prima ancora della sua voce, prima dei testi, prima di Lugano, prima di Agnese, Ivan ha una chitarra in mano e quella chitarra diventerà quasi una seconda voce. Da ragazzo studia, disegna, si appassiona alla musica e comincia a suonare dei gruppi negli anni 60. Entra negli Anonima Sound, con cui comincia a conoscere davvero il mestiere concerti, concerti e concerti e chilometri e palchi e pubblico e pubblico e palchi. Ma Ivan ha un problema, ed è uno di quei problemi che per un artista possono diventare una fortuna: non riesce a stare dentro una definizione. Non è solo rock, non è solo cantautore, non è solo chitarrista, non è il classico cantante melodico italiano, ha ascoltato di tutto. Ama la chitarra elettrica, ma allo stesso tempo vuole raccontare delle storie, soprattutto quella voce, questa voce sottile, immediatamente riconoscibile, una voce che probabilmente, se fosse andato da qualcuno a chiedere secondo te posso fare il cantante, qualcuno gli avrebbe consigliato magari continua con la chitarra. E invece sarà proprio quella voce apparentemente così strana a diventare la sua firma. All'inizio degli anni 70 lavora anche come musicista per altri artisti, suona, collabora, accumula esperienze e poi comincia la carriera solista. I primi dischi non trasformano Ivan Graziani in una star. È importante dirlo, perché oggi raccontiamo spesso le carriere partendo dal successo e sembra che fosse tutto inevitabile. Non lo era affatto. Ivan deve cercare il suo linguaggio, finché nella seconda metà degli anni 70 qualcosa cambia. Arriva Ballata per quattro stagioni e subito dopo arriva il disco che lo porta definitivamente al grande pubblico, I Lupi del 1977, e dentro quel disco c'è una canzone destinata a diventare uno dei suoi simboli. Ed è interessante proprio perché Ivan non racconta mai l'amore come una fotografia perfetta, partenze, rimpianti, persone che sembrano vere. Questa volta c'è una donna, c'è un viaggio, c'è una città svizzera, e ha quella sensazione che conosciamo tutti, no? Quando una storia è finita, ma dentro di noi non è finita affatto. È una canzone che inizia in modo quasi sottovoce e poi ti rimane dentro, addosso, magari anche per tutta la giornata di oggi. Allora, il modo migliore per continuare a raccontare Ivan Graziani è lasciare proprio che Ivan sia lui a raccontarsi. 1977, iniziamo con i suoi tre ascolti, proprio partendo da questa, Lugano addio.

È così che negli anni 80 Ivan Graziani è un nome importante e continua a fare una cosa che non sempre aiuta una carriera commerciale, continua a essere Ivan Graziani, non rincorre le mode, continua a scrivere, continua a suonare. Con Ivan bisogna ricordarsi anche le mani, era un grande chitarrista, rock, blues, tecnica, istinto. Ecco, la chitarra nelle sue canzoni non è un accompagnamento messo dietro la voce, è spesso un altro personaggio. Nell'80 esce Viaggio ed Intemperie, dove troviamo un altro dei suoi brani più conosciuti, Firenze, canzone triste, e ancora una volta c'è una città, ma soprattutto ci sono persone dietro. Sembra utilizzare i luoghi come scenografie dentro le quali muovere sentimenti e personaggi. E nel 94 torna anche al Festival di Sanremo con il pezzo che si intitola Maledette Malelingue. C'è una canzone che comunque fa capo a lui e che vorrei assolutamente farvi ascoltare questa mattina. Fa capo al 1979, oltre che a Ivan Graziani, e questa si chiama Agnese, anzi Agnese Dolce Agnese, con la voce sottile, con la chitarra e soprattutto lei, la protagonista di questo pezzo.

Ed eccoci a ricordare anche la data del 1° gennaio del 97. A soli 51 anni Ivan Graziani ci lascia, ed è quasi crudele pensarlo oggi, perché oggi avrebbe compiuto 81 anni. Ma c'è una cosa curiosa che succede solo ad alcuni artisti: a un certo punto smettiamo di contarne gli anni, no? Perché rimangono un po' congelati dentro le loro canzoni. Ivan è ancora quello con i capelli, gli occhiali, quella faccia un po' ironica, quella chitarra e soprattutto quella voce che nessun insegnante di canto avrebbe probabilmente progettato così. Ed è proprio questo il punto, no? La perfezione può impressionarci, l'identità in questo caso ci rimane assolutamente dentro. Con Radio Parma ebbe un rapporto particolare perché ricordo, ma si parla di tanti anni fa, c'era ancora Super Classifica Show con Sei Mandi, vi ricordate quella trasmissione televisiva? Ecco, lui arrivò con un suo collega, con un suo amico del tour, e appena entrò disse: mi riuscite a fare arrivare un giubbetto, quei gilettini di pelle che allora andavano molto di moda? Siamo rimasti tutti lì un po' così, no? Ci siamo guardati, abbiamo detto: in che senso? Non c'è qualche negozio che mi può portare un gilettino di pelle che domani voglio indossarlo a Super Classifica Show? Boh, abbia detto: guarda, possiamo provare a telefonare a vedere se qualcuno arriva. E così apparivamo l'elenco telefonico, perché di elenchi si parlava, e telefonammo a una realtà di moda del centro, che c'è ancora, per fortuna. Vabbè, ha cambiato nome, ma comunque. Allora prendiamo la cornetta, telefoniamo, diciamo: ascolta, qua ci sarebbe Ivan Graziani che vorrebbe uno di quei giubbetti, sì, insomma, di quei gilettini di pelle. Cioè, non è che c'è per caso, ce ne portate alcuni che così li guarda. Dopo un quarto d'ora erano qua con 7-8 giubbettini, e lui li provò, li comprò, gli piaceva uno in modo particolare, e quindi così è andato in porto l'affare, per capirci. E quando uscì Sorrisi e Canzoni Classifica, Super Classifica Show, lui che incideva e faceva il video con quella canzone già incisa, anziché realizzava, registrava il video, ecco, indossava quel gilet che comperò qualche giorno prima qui in radio. Vabbè, un piccolo aneddoto per poi continuare un po' a raccontarvi altre storie. Un giorno avremo forse più tempo per farlo. Noi chiudiamo il piccolo omaggio a Ivan, prima delle news, con questa. Si chiama Monna Lisa.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: energia, passione.
1: Radio Parma. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Nella notte Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni, causando almeno una vittima alla periferia della capitale russa. La maggior parte è stata abbattuta dalla difesa antiaerea, inclusi 105 intercettati mentre si avvicinavano alla capitale, ha precisato il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin. Secondo i calcoli dell'agenzia di stampa statale TASS, si tratta del secondo attacco più massiccio contro Mosca registrato negli ultimi mesi, un periodo caratterizzato da un'intensificazione degli attacchi reciproci tra Ucraina e Russia.
2: Dopo i disordini dei giorni scorsi in Francia, è attesa per oggi una nuova grande giornata di manifestazioni studentesche. La giornata di protesta è sostenuta da diversi sindacati, in particolare da un'alleanza sindacale del settore dell'istruzione che include diverse sigle, che ha invitato a unirsi al movimento degli studenti. Al corteo che a Parigi partirà da Place de la Repubblica intorno alle 14 per arrivare a Place de la Nazione, la polizia stima la presenza di 30.000 partecipanti. Cortei sono in programma anche in numerose altre città.
3: Il tema delle possibili elezioni anticipate torna a fare capolino nei ragionamenti della maggioranza di governo, con la primavera 2027 indicata come possibile finestra temporale. A riaccendere i riflettori sull'ipotesi è stato Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, che ha evocato la possibilità di accorpare il voto politico con quello delle amministrative di maggio, un'ipotesi che poco dopo lo stesso Malan ha ridimensionato, ribadendo che l'obiettivo resta arrivare alla conclusione naturale della legislatura prevista nell'autunno del 2027 nel rispetto delle prerogative del Quirinale.
2: La cronaca: sono tre le persone indagate dalla Procura di Napoli Nord per la morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, trovato privo di sensi sabato pomeriggio a Caivano e morto poco dopo all'ospedale del Mare di Napoli. Nei loro confronti viene contestato il reato di omicidio colposo. Tra gli indagati ci sono i due titolari del capannone nel quale, secondo l'ipotesi investigativa, il 61enne stava lavorando. La Procura di Napoli Nord ha disposto l'autopsia e gli accertamenti tossicologici per chiarire le cause della morte.
3: Si è spento a 86 anni lo scrittore britannico, autore di bestseller ed ex politico Jeffrey Archer. A rendere nota la scomparsa di Archer è stato il suo editore HarperCollins, spiegando che l'autore è deceduto nella giornata di lunedì. Autore della saga dei Clifton di Caino e Abele, nel corso della sua carriera Archer ha venduto oltre 300 milioni di libri.
2: Il patrimonio di Elon Musk è tornato a superare la soglia dei 1.000 miliardi di dollari. Ieri il tesoretto del miliardario ha raggiunto la cifra dei 1.040 miliardi, e quanto reso noto da Bloomberg Billionaires Index, dopo un aumento di 65 miliardi di dollari in una sola giornata. La crescita è stata sostenuta dall'aumento del valore delle partecipazioni di Musk in SpaceX e Tesla. Le azioni di SpaceX sono salite del 13% dall'inizio di ottobre, mentre quelle di Tesla hanno guadagnato il 6,7%.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: In occasione della fiera, domenica 11 ottobre, Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza sarà eccezionalmente aperto e presenterà in anteprima le nuove collezioni autunno-inverno uomo-donna-bambino, le comode Melluso, Valle Verde, Frau, Iggy & Co, le sneakers Sun 68, Saucony, Coleman, Crime, 4B12, i mitici Dr. Martin, Emu, le gioiose Lelly Kelly, Ball Boys, Geox. Troverete un open space esterno al negozio ricco di fantastiche occasioni scontate fino oltre il metà prezzo. Un'occasione unica, irripetibile, un vero realizzo vi aspetta sempre solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza. Domenica 11 ottobre, aperto in occasione della fiera.
1: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
3: 18° Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno, celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
4: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

queste storie un po' dove ci sono delle melodie inaspettate e poi tornano ritornelli, insomma un misto di varie arie che Meghan Trainor ci regalava. 2014 con All About the Bass. 10 minuti 12 prima delle news locali con la redazione di 12 TV Parma.

0: Avete ascoltato i...
1: No.
0: Ga...
1: No, forse non ci siamo. I ga... Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti, i gatti vostri. A domani con i gatti vostri.
2: E noi ci salutiamo qui anche oggi, martedì 6 ottobre se n'è andato, per quello che riguarda il mio tempo con voi. Abbiamo anche un tempo serale, anzi notturno, dalle 22 alle 24, come ogni sera, anche questa sera, senza interruzioni, dal lunedì al lunedì. In caso contrario, domani vi aspetto alle 9. A presto, ciao!

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città. L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 11:00.
0: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca, tragedia questa mattina all'alba sulla linea ferroviaria Salso Fidenza. Poco dopo le 6:30 una donna è stata investita da un treno ed è deceduta. È successo tra Campore e Pontechiara, sul posto il 118, i carabinieri e la Polfer. La linea Salso Fidenza è bloccata, attivati bus sostitutivi. La polizia locale di Parma indaga per rintracciare le due auto pirata che nel tardo pomeriggio di ieri hanno investito un ciclista all'incrocio tra via Goito e lo stradone e un pedone in viale Pier Maria Rossi. Dai primi referti medici, fortunatamente, i feriti non risultano gravi. I carabinieri hanno denunciato un 34enne residente in provincia di Reggio. Tra la seconda metà di agosto e la prima metà di settembre si è reso responsabile di una serie di furti nelle chiese di San Polo d'Enza, Canossa e Bibbiano, rubando monete circa 70 euro provenienti dalle offerte custodite all'interno delle cassette per le candele votive, oltre ad aver tentato di portare via gli arredi sacri. L'economia raddoppia a Parma il ricorso agli affitti parziali. Secondo i dati pubblicati dal Sole 24 Ore, il numero delle nuove locazioni di porzioni di immobile è passato dalle 1.677 del 2018 alle 3.697 del 2025, un incremento del 120% circa. Una tendenza registrata in numerose città che riflette le difficoltà crescenti nel sostenere i costi abitativi in un contesto caratterizzato da redditi stagnanti e alta inflazione. In questo scenario, l'affitto di una stanza o di una porzione di immobile può rappresentare una soluzione più flessibile rispetto ad un'intera abitazione. La sanità: nel 2025 sono stati quasi 7.000 gli interventi del sistema 118 Emilia Ovest su pazienti pediatrici attraverso le equip altamente specializzate delle emergenze territoriali e dell'elisoccorso. Nei primi sei mesi del 2026 sono già 3.600 i numeri diffusi dall'ospedale maggiore, che sottolinea la qualità dei servizi e l'imponente lavoro di rete per la gestione dei casi più complessi. Adesso parliamo del palinsesto di 12 TV Parma. Torna questa sera alle 21 l'appuntamento con il talk Parma Europa. Si parlerà di sicurezza. In chiusura lo sport e il calcio. Parma di nuovo al lavoro a Collecchio, oggi doppia seduta d'allenamento in vista della sfida di sabato contro l'Inter a Milano. Sul fronte nazionali, ieri sera Mandela Keita con il Belgio è entrato a 4 dal termine nella partita persa 4-1 contro la Francia. Sasha Brisghi e Vincent Sierro saranno impegnati oggi con la Svizzera nel quarto turno di Nations League. Avversario di giornata la Macedonia del Nord. Di tutto questo e molto altro si parla dalle 14 su Radio Parma, Palla in Tribuna. Messaggi al 333-9200-170. Prima di salutarci il meteo: cielo sereno, poco nuvoloso a Parma in mattinata, possibili piogge nel pomeriggio in Appennino e sui rilievi. Si apre una fase di instabilità che nel pomeriggio di domani potrebbe portare piogge su tutto il parmense e caratterizzerà il resto della settimana, almeno fino a sabato. È tutto per ora, più tardi.
0: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: sai, domenica 11 ottobre io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
1: 18° Gran Galà del Tortel Dolce. Il 10 e 11 ottobre, Colorno celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico, tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
2: In occasione della fiera, domenica 11 ottobre, Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza sarà eccezionalmente aperto e presenterà in anteprima le nuove collezioni autunno-inverno uomo-donna-bambino, le comode Melluso, Valle Verde, Frau, IG & Co, le sneakers Sun 68, Saucony, Colmar, Crime, 4B12, i mitici Dr. Martin, Emu, le gioiose Lelly Kelly, Ball Boys, Geox. Troverete un open space esterno al negozio ricco di fantastiche occasioni scontate fino oltre il metà prezzo. Un'occasione unica, irripetibile, un vero realizzo vi aspetta sempre solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza. Domenica 11 ottobre, aperto in occasione della fiera.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero. Lo annuncia il governo di Sofia spiegando che una delle navi è affondata. Entrambe sono state colpite nella zona economica esclusiva della Bulgaria. Intanto, nella notte Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni, causando almeno una vittima alla periferia della capitale russa, secondo quanto riferito dalle autorità locali.
1: Medio Oriente, il cessate il fuoco del 10 ottobre 2025 non ha garantito la sicurezza, sufficienti aiuti umanitari o un percorso credibile verso la ripresa e la pace. E quanto ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite alla vigilia del terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, rendendo omaggio alle vittime del 7 ottobre e chiedendo la fine delle sofferenze dei palestinesi a Gaza, dopo aver definito un attacco terroristico efferato e su vasta scala quello organizzato da Hamas. Guterres ha aggiunto che le devastanti ostilità che ne sono seguite hanno inflitto sofferenze indicibili ai palestinesi di Gaza, tra cui un'enorme perdita di vite umane, sfollamenti e distruzioni.
2: Caro carburanti, è scaduto a mezzanotte l'ultimo sconto fiscale deciso dal governo Meloni il 16 settembre scorso. Da oggi dunque le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Questa è la prima volta che tagli fiscali sui carburanti scompaiono del tutto da marzo, da quando c'era stato approvato il primo decreto pensato per far fronte alle conseguenze della guerra tra USA e Iran.
1: La legge elettorale arriva al rush finale oggi e domani alla Camera. Si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo che sono stati modificati al Senato. Giovedì alle 12.30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. A Montecitorio quindi sono giorni decisivi e il governo ha cercato di limitare al minimo i rischi che qualcosa vada storto. Lo scrutinio segreto è previsto solo sul via libera finale al testo, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
2: La cronaca: un ventenne è morto nella notte a Sorrento a causa di un incidente stradale. La vittima è Dario Crotti, che ha perso il controllo dello scooter sul quale stava viaggiando ed è uscito di strada. Il ragazzo è deceduto, il mezzo è stato sequestrato. La salma è stata trasferita nella camera mortuaria del cimitero di Castellammare per l'autopsia.
1: Oggi l'Accademia svedese a Stoccolma assegna il premio della fisica. Le previsioni puntano su scoperte di frontiera come quelle dei materiali che controllano la luce. In questo caso tra i vincitori potrebbe esserci Federico Capasso, nato in Italia e che da decenni lavora negli USA. Fra le altre candidature le scoperte relative a orologi atomici, superconduttività, informazione quantistica e nuovi materiali per chip e sensori.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Lockatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Lockatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.lockatop.it.
1: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in Via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Gazzettadiparma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
4: Notizie dalla redazione di Gazzettadiparma.it. Due pagamenti per una polizza assicurativa per il suo scooter ad un'agenzia trovata online. Fermato per un controllo è emersa la truffa. I carabinieri sono riusciti a risalire i presunti responsabili che sono stati denunciati. Si tratta di un 52enne e di un 30enne italiani e di una 31enne straniera, già aggravati da precedenti per fatti analoghi. Fermato sul bus senza biglietto, ha fornito le generalità di un conoscente che si è visto recapitare la multa. La vittima ha sporto così denuncia. Grazie alle immagini di videosorveglianza del mezzo è stato possibile risalire al responsabile. Il 20enne, che non era la prima volta che usava uno stratagemma del genere, è stato denunciato. Tragedia questa mattina all'alba sulla linea ferroviaria Salso Fidenza. Poco dopo le 6:30 una persona si è gettata sui binari al passaggio del treno. La persona è deceduta. La linea ferroviaria Salso Fidenza è rimasta bloccata. I carabinieri di Noceto hanno arrestato due truffatori che con la tecnica del finto carabiniere avevano raggirato un 60enne. I militari hanno bloccato i due responsabili mentre fuggivano con il bottino. Ed infine sgomberi in locali pubblici, edifici usati in casa, edifici usati come dormitori da via Zarotto a strada dei Mercati. 9 blitz in 6 mesi della polizia locale, oltre 20 le persone denunciate. Questo è tutto, la linea torna alla regia.
2: Gazzettadiparma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 12 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca, tragedia questa mattina all'alba sulla linea ferroviaria Salso Fidenza. Poco dopo le 6.30 una donna è stata investita da un treno ed è deceduta. È successo tra Campore e Pontechiara, sul posto il 118, i carabinieri e la Polfer. La linea Salso Fidenza è bloccata, attivati bus sostitutivi. La polizia locale di Parma indaga per rintracciare le due auto pirata che nel tardo pomeriggio di ieri hanno investito un ciclista all'incrocio tra via Goito e lo stradone e un pedone in viale Pier Maria Rossi. Dai primi referti medici, fortunatamente, i feriti non risultano gravi. I carabinieri hanno denunciato un 34enne residente in provincia di Reggio. Tra la seconda metà di agosto e la prima metà di settembre si è reso responsabile di una serie di furti nelle chiese di San Polo Denza, Canossa e Bibbiano, rubando monete circa 70 euro provenienti dalle offerte custodite all'interno delle cassette per le candele votive, oltre ad aver tentato di portare via gli arredi sacri. L'economia raddoppia a Parma il ricorso agli affitti parziali. Secondo i dati pubblicati dal Sole 24 Ore, il numero delle nuove locazioni di porzioni di immobile è passato dalle 1.677 del 2018 alle 3.697 del 2025, un incremento del 120% circa. Una tendenza registrata in numerose città che riflette le difficoltà crescenti nel sostenere i costi abitativi in un contesto caratterizzato da redditi stagnanti e alta inflazione. In questo scenario l'affitto di una stanza o di una porzione di immobile può rappresentare una soluzione più flessibile rispetto ad un'intera abitazione. La sanità: nel 2025 sono stati quasi 7.000 gli interventi del sistema 118 Emilia Ovest su pazienti pediatrici attraverso le equip altamente specializzate delle emergenze territoriali e dell'elisoccorso. Nei primi sei mesi del 2026 sono già 3.600 i numeri diffusi dall'ospedale maggiore, che sottolinea la qualità dei servizi e l'imponente lavoro di rete per la gestione dei casi più complessi. Adesso parliamo del palinsesto di 12 TV Parma. Torna questa sera alle 21 l'appuntamento con il talk Parma Europa. Si parlerà di sicurezza. In chiusura lo sport e il calcio. Parma di nuovo al lavoro a Collecchio. Oggi doppia seduta d'allenamento in vista della sfida di sabato contro l'Inter a Milano. Sul fronte nazionali, ieri sera Mandela Keita con il Belgio è entrato a 4 dal termine nella partita persa 4-1 contro la Francia. Sasha Brisghi e Vincent Sierro saranno impegnati oggi con la Svizzera nel quarto turno di Nations League. Avversario di giornata la Macedonia del Nord. Di tutto questo e molto altro si parla dalle 14 su Radio Parma, Palla in Tribuna. Messaggi al 333-9200-170. Prima di salutarci il meteo: cielo sereno, poco nuvoloso a Parma in mattinata, possibili piogge nel pomeriggio in Appennino e sui rilievi. Si apre una fase di instabilità che nel pomeriggio di domani potrebbe portare piogge su tutto il parmense e caratterizzerà il resto della settimana, almeno fino a sabato. È tutto per ora, più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: 18° Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Gala del Tortel Dolce a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
8: Spazio Occhiali Vision per il benessere della tua vista.
9: Da Spazio Occhiali Vision, ottobre, mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spazio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

0: cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
1: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in Via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Il 2026 di Jannik Sinner si chiude con la vittoria a Wimbledon lo scorso 12 luglio. Lo ha comunicato lo stesso numero uno al mondo, che ha scelto di continuare la terapia conservativa al ginocchio destro dolorante da oltre 3 mesi e così tornerà in campo soltanto nel 2027. Jannik aveva consultato diversi esperti per i suoi problemi e tutti gli avevano sconsigliato l'operazione propendendo per la terapia conservativa. Quindi riposo e niente allenamenti ad alta intensità. Sinner salterà il torneo di Vienna, quello di Parigi, il torneo di esibizione del Six King Slam, le ATP Finals e la Coppa Davis. A questo punto è solo questione di tempo per il sorpasso in classifica da parte di Alexander Zverev.
1: 3 persone sono rimaste uccise e 3 ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhia sotto controllo russo. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione filorussa Balinskij. Intanto alcuni droni hanno colpito 2 navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero. Lo annuncia il governo di Sofia spiegando che una delle navi è affondata. Entrambe sono state colpite nella zona economica esclusiva della Bulgaria.
2: La risposta migliore di fronte alla crisi energetica innescata dalla chiusura dello stretto di Hormuz è di dare sostegni mirati ai più bisognosi, evitando aiuti a pioggia che spingerebbero la domanda. Lo ribadisce la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ad aprile afferma, parlando a Strasburgo nella plenaria del Parlamento europeo, proprio all'inizio della chiusura di Hormuz, abbiamo presentato Accelerate EU. Abbiamo introdotto un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a favore dei settori industriali più esposti e abbiamo delineato alcune opzioni per aiutare le famiglie più bisognose.
1: Dopo i disordini dei giorni scorsi in Francia è attesa per oggi una nuova grande giornata di manifestazioni studentesche. La giornata di protesta è sostenuta da diversi sindacati, in particolare da un'alleanza sindacale del settore dell'istruzione che include diverse sigle e che ha invitato a unirsi al movimento degli studenti. Al corteo, che a Parigi partirà da Place de la Repubblica intorno alle 14 per arrivare a Place de la Nazione, la polizia stima la presenza di 30.000 partecipanti. Cortei sono in programma anche in numerose altre città.
2: Al via la campagna vaccinale 2026-2027. Alcune regioni stanno già partendo in questi giorni, mentre altre lo faranno da metà ottobre. La vaccinazione raccomandata è offerta gratuitamente a una larga fetta della popolazione. Tutti coloro che hanno compiuto 60 anni, le donne in gravidanza che hanno partorito da poco tempo, i bambini tra i 6 mesi e i 6 anni, chi è affetto da malattie che espongono a maggior rischio di complicanze, a chi se ne prende cura, ma anche a chi è ricoverato nelle strutture di lungo degenza.
1: Oggi si celebra la giornata dei caregiver, un termine per definire chi si prende cura di un familiare che ha bisogno di assistenza. Un appuntamento nato per riconoscere il valore di chi ogni giorno e spesso nel silenzio delle proprie abitazioni dedica tempo ed energia all'accudimento di parenti o conoscenti fragili, anziani o con disabilità. In Italia sono oltre 12 milioni le persone che prestano aiuto e cure. Di questo totale 4,4 milioni sono caregiver familiari conviventi.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: 18° Gran Galà del Tortel Dolce. Il 10 e 11 ottobre, Colorno celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
1: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
2: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
1: Quando mi ci porti? È lontano?
2: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
1: E li troviamo anche su Facebook.
3: Vaganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
4: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
5: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: Sono le 13 e 0 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca: tragedia questa mattina all'alba sulla linea ferroviaria Salso Fidenza. Poco dopo le 6.30 una donna è stata investita da un treno ed è deceduta. È successo tra Campore e Pontechiara. Sul posto il 118, i carabinieri e la Polfer. La linea Salso Fidenza è bloccata, attivati bus sostitutivi. La polizia locale di Parma indaga per rintracciare le due auto pirata che nel tardo pomeriggio di ieri hanno investito un ciclista all'incrocio tra via Goito e lo stradone e un pedone in viale Pier Maria Rossi. Dai primi referti medici, fortunatamente, i feriti non risultano gravi. I carabinieri hanno denunciato un 34enne residente in provincia di Reggio. Tra la seconda metà di agosto e la prima metà di settembre si è reso responsabile di una serie di furti nelle chiese di San Polo d'Enza, Canossa e Bibbiano, rubando monete circa 70 euro provenienti dalle offerte custodite all'interno delle cassette per le candele votive, oltre ad aver tentato di portare via gli arredi sacri. L'economia raddoppia a Parma il ricorso agli affitti parziali. Secondo i dati pubblicati dal Sole 24 Ore, il numero delle nuove locazioni di porzioni di immobile è passato dalle 1.677 del 2018 alle 3.697 del 2025, un incremento del 120% circa. Una tendenza registrata in numerose città che riflette le difficoltà crescenti nel sostenere i costi abitativi in un contesto caratterizzato da redditi stagnanti e alta inflazione. In questo scenario, l'affitto di una stanza o di una porzione di immobile può rappresentare una soluzione più flessibile rispetto ad un'intera abitazione. La sanità: nel 2025 sono stati quasi 7.000 gli interventi del sistema 118 Emilia Ovest su pazienti pediatrici attraverso le equip altamente specializzate delle emergenze territoriali e dell'elisoccorso. Nei primi sei mesi del 2026 sono già 3.600 i numeri diffusi dall'ospedale maggiore, che sottolinea la qualità dei servizi e l'imponente lavoro di rete per la gestione dei casi più complessi. Adesso parliamo del palinsesto di 12 TV Parma. Torna questa sera alle 21 l'appuntamento con il talk Parma Europa. Si parlerà di sicurezza. In chiusura lo sport e il calcio. Parma di nuovo al lavoro a Collecchio. Oggi doppia seduta d'allenamento in vista della sfida di sabato contro l'Inter a Milano. Sul fronte nazionali, ieri sera Mandela Keita con il Belgio è entrato a 4 dal termine nella partita persa 4-1 contro la Francia. Sacha Brisghi e Vincent Sierro saranno impegnati oggi con la Svizzera nel quarto turno di Nations League. Avversario di giornata la Macedonia del Nord. Di tutto questo e molto altro si parla dalle 14 su Radio Parma, Palla in Tribuna. Messaggi al 333-9200-170. Prima di salutarci il meteo: cielo sereno, poco nuvoloso a Parma in mattinata, possibili piogge nel pomeriggio in Appennino e sui rilievi. Si apre una fase di instabilità che nel pomeriggio di domani potrebbe portare piogge su tutto il parmense e caratterizzerà il resto della settimana, almeno fino a sabato. È tutto per ora, più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
5: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.

0: Parma. Sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in Via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.
1: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito e per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
3: 18° Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno, celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Francis Alzen, 82 anni, ha vinto il premio Nobel per la fisica 2026 per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Nato in Belgio nel 1944, lavora negli Stati Uniti alla University of Wisconsin-Madison. Il premio Nobel gli è stato assegnato per i suoi contributi decisivi all'esperimento Ice Cube, il più grande osservatorio per i neutrini del mondo. Si trova tra i ghiacci dell'Antartide e nel 2018 è riuscito a catturare le particelle inafferrabili che arrivano dal cosmo e che attraversano la materia senza lasciare traccia. Esperti hanno spiegato che grazie a questa scoperta, inseguita in tutto il mondo per decenni, le ricerche di Alzen hanno gettato le basi per un tipo di astronomia completamente nuovo.
1: Caro carburante, le accise sul gasolio rincarano oggi di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASEMEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extra gettito IVA per ridurre le accise. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Pertanto il costo del gasolio della società energetica sale a 2,19 centesimi e a 2,25, mentre quello della benzina rimane a 1,99 centesimi.
2: Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhzhia sotto controllo russo. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione filorussa, Eugeni Balinski. Intanto alcuni droni hanno colpito due navi mercantili a largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero. Lo annuncia il governo di Sofia spiegando che una delle navi è affondata. Entrambe sono state colpite nella zona economica esclusiva della Bulgaria.
1: Due uomini di nazionalità georgiana hanno provato a imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo due passaporti falsi. È successo all'aeroporto Marconi di Bologna nella serata di lunedì. I due sono stati fermati dagli agenti della polizia di frontiera che hanno riscontrato irregolarità nei documenti di viaggio. Su questi ultimi era indicata la falsa nazionalità israeliana. Dalle prime informazioni sembra che i due non avessero precedenti di polizia alle spalle, ma sono in corso accertamenti.
2: 12 persone sono state denunciate dai carabinieri per il fitto lancio di oggetti che ferì un giovane arbitro al termine di una gara disputata a Casamicciola Terme sull'isola di Ischia. Lo scorso 26 settembre un mattone lanciato da un tifoso ha colpito alla tempia l'arbitro della partita tra l'Acqua Ameno 2013 e Real San Giovanni Frattaminore. Il direttore di gara fu soccorso dal 118 e rifiutò il trasporto in ospedale. I carabinieri di Casamicciola hanno raccolto le immagini di videosorveglianza registrate nello stadio e quelle proiettate sui canali social delle due squadre.
1: Lo sport, il 2026 di Jannik Sinner si chiude con la vittoria a Wimbledon lo scorso 12 luglio. Lo ha comunicato lo stesso numero uno al mondo, che ha scelto di continuare la terapia conservativa al ginocchio destro dolorante da oltre 3 mesi. Così tornerà in campo soltanto nel 2026. Sinner salterà il torneo di Vienna, quello di Parigi, il torneo di esibizione del Six Kings Slam, le ATP Finals e la Coppa Davis. A questo punto è solo questione di tempo per il sorpasso in classifica da parte di Zverev.
2: Per il momento è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 14 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca: una tragedia questa mattina all'alba sulla linea ferroviaria Salso-Fidenza. Poco dopo le 6.30 una donna è stata investita da un treno ed è deceduta. È successo alle porte della cittadina termale. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la Polfer di Fidenza, che si occuperà delle indagini. Non si esclude si sia trattato di un gesto volontario. La linea ferroviaria Salso-Fidenza è rimasta bloccata per 6 ore in attesa del nulla osta dell'autorità giudiziaria. RFI ha attivato bus sostitutivi lungo la tratta. La circolazione è tornata a regolare nel primo pomeriggio. Ora la truffa della finta polizza assicurativa. Una semplice ricerca sul web per risparmiare sulla polizza della moto si è trasformata in un guaio per un ventenne parmigiano. Si è ritrovato a circolare senza assicurazione e con il portafoglio alleggerito. Ha scoperto la truffa quando è incappato in un normale controllo di polizia. I carabinieri di San Pancrazio hanno rintracciato e denunciato i 3 truffatori. Il palinsesto di 12 TV Parma torna questa sera alle 21, l'appuntamento con il talk Parma Europa. Si parlerà di sicurezza e rigenerazione urbana. Intanto arriva il primo candidato sindaco per le amministrative del 2027, è Andrea Bui di Potere al Popolo. L'annuncio è arrivato nel corso della festa organizzata dall'Assemblea cittadina dello schieramento politico. Bui ha parlato della necessità di dare rappresentanza e risposte a chi nella nostra città non è rappresentato, affrontando i problemi di chi lavora, cerca casa e incontra ostacoli nell'accesso ai servizi. La cultura, c'è anche Palazzo Soragna, tra i luoghi da riscoprire grazie alle giornate FAI d'autunno 2026. La sede dell'Unione Parmense degli Industriali aprirà le sue porte al pubblico sabato prossimo 10 ottobre. Nel fine settimana a Parma saranno aperti Palazzo della Rosa Prati e la Biblioteca Storica del Seminario Maggiore. Nella bassa appuntamento a Villa Bacchini, detta la Baronessa, e poi alla Rocca di Sissa e nella Fornace Pizzi di Gramignazzo. All'apertura di Palazzo Soragna si affianca a livello di imprese la possibilità di visitare il museo Agora Orsi Coppini di San Secondo. Più di 200 corsi, oltre 80 docenti, un'offerta che spazia dalle lingue alla storia dell'arte, dalla filosofia al benessere fino all'informatica e all'intelligenza artificiale. L'Università Popolare di Parma si prepara al nuovo anno accademico con 163 corsi in città e 41 nei comuni di Collecchio, Colorno, Felino, Langhirano e Sorbolo Mezzani. I corsi inizieranno il 3 novembre. In chiusura lo sport, il calcio, Parma di nuovo al lavoro a Collecchio, oggi doppia seduta in vista della sfida di sabato contro l'Inter a Milano. Sul fronte dei nazionali ieri sera Perman della Keita con il Belgio, 4 minuti, è entrato al termine della gara nel match perso 4-1 contro la Francia. Brisghi e Sierro saranno impegnati oggi con la Svizzera nel quarto turno di Nations League, avversario di giornata la Macedonia del Nord. In chiusura il meteo, cielo sereno o poco nuvoloso in pianura, possibili piogge però nel pomeriggio in Appennino. Si apre una fase di instabilità che nel pomeriggio di domani potrebbe portare piogge su tutto il territorio parmense. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
3: Palla in tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
6: Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
4: Eccoci qua, palla in tribuna, la seconda puntata della settimana che ci avvicina alla ripresa del campionato che starete aspettando da un bel po'. Insomma, è stata una pausa molto lunga, non si può dire che sia stata noiosa, è stata controversa per certi aspetti con il cambio in panchina in casa Parma e insomma è iniziata una nuova era, quella di Alberto Gilardino. Inizia subito contro insomma l'avversario più blasonato di questo campionato, i campioni d'Italia dell'Inter, assieme alla Roma, la squadra che è, insomma, più con la candidatura più forte per vincere lo scudetto, con la Lazio anche a pari punti, però insomma in questo momento le due squadre sicuramente più scomode da affrontare sono quelle. Poi vedremo chi pagherà il conto dei nazionali, perché l'Inter ne ha tantissimi. Il Parma agli ultimi che giocano oggi, gli svizzeri. Ieri Keita è tornato a vestire la maglia del Belgio, non accadeva da diverso tempo e per pochi minuti, tra l'altro una parentesi non fortunatissima, 4 minuti è entrato con la Francia che vinceva 2-1 e uscito dal campo che la Francia a fine recupero vinceva 4-1. Però questa Francia per il Belgio sembra troppo forte, e invece per chi segue l'Italia c'è stata un'altra serata incoraggiante con un'altra vittoria sulla Turchia, con tante seconde linee, nel giorno che in Sud America segna l'addio alla nazionale di Leo Messi, e stanotte c'è Argentina-Benin e insomma è un appuntamento per chi ama il calcio per certi versi un pochino storico. Ho divagato dal Parma fino a Leo Messi per rifocalizzarci sul momento crociato in avvicinamento oggi, doppio allenamento alla partita contro l'Inter, il servizio del TG Sport 12 TV Parma di Alberto Rugolotto. Poi via ai messaggi, agli ospiti, un po' di tutto come sempre a palla in tribuna.
7: Mezzala, regista o trequartista, nuovo allenatore vecchio rebus per Adrian Bernabé, 3 crociati pronti al rilancio con la rinnovata guida tecnica affidata da Alberto Gilardino. Dopo gli ultimi acciacchi muscolari, complice la lunga sosta per le nazionali, il numero 10 in questo inizio di settimana sta rientrando in gruppo a tempo pieno e senza ulteriori intoppi sarà a disposizione per la sfida contro l'Inter. Dove lo vede in campo l'ex tecnico di Genoa e Pisa? Difficile dirlo fin d'ora, ma in base alle scelte passate dell'ex bomber del Parma con altri giocatori simili, lo spagnolo dovrebbe ricoprire quel ruolo di interno di centrocampo che per molti è la soluzione perfetta per sfruttare le sue caratteristiche di qualità, rifinitura, inserimenti, ma anche recupero palloni. Insomma, una mediana con Bernabé da una parte, Sierro in regia e Keita a sinistra, anche se gli impegni nazionali potrebbero cambiare i piani del Gila. Sierro non ha giocato in 3 gare con la Svizzera, ma rientrerà dopo la sfida con la Macedonia del Nord. Il belga ha esordito a pochi minuti nel KO di lunedì sera contro la Francia. E allora non si può escludere a priori il posizionamento dello spagnolo in regia in quel 3-5-2 che sta emergendo come sistema di partenza per il nuovo allenatore. Ma Bernabé non è l'unico gialloblu in cerca di rilancio, chiedono occasioni altri 3 centrocampisti, vari Cremaschi, Ordoñez e Fabian. Palla ora sui piedi di Gilardino in attesa delle sue prime scelte.
3: Palla in tribuna.
4: Allora, il primo messaggio è quello di Gianluca che arriva, che scrive: a noi Maldini faceva schifo, vero? Come l'anno scorso Palestra, ma sì, lasciamoli a Cagliari che ogni anno infatti ci arriva davanti, meglio Diallo. Andrei Cafrigan, Juju, Gianluca firma questo primo messaggio della puntata di oggi di Palla in Tribuna. E invece passo al primo ospite che è qui con noi, che è Francesco Monaco. Ciao Francesco.
8: Ciao Marco, buongiorno a tutti.
4: Allora, un po' che non ci sentiamo. Secondo me quando ci siamo sentiti c'era un altro allenatore.
8: Sì, ci siamo sentiti che c'era un altro allenatore e io ho vissuto il cambio di allenatore con le perplessità dovute al tempismo. Io sono sempre stato dalla parte di questa, pur ammettendo che il gioco lasciava a desiderare, è inutile tornarci sopra, e quindi ci sono rimasto male. Noi non sapremo mai chi ha tirato troppo la corda, se c'erano già i presupposti per un divorzio all'inizio del campionato. Secondo me sì.
4: Come tutti i divorzi, o quasi, è colpa sua, è colpa mia, è colpa sua.
8: Esatto. E poi dopo, come tutti i divorzi, c'è sempre una causa che comincia un po' prima, no? Di quando poi scoppia il
4: bubone.
8: Esatto. Adesso c'è Gilardino, è inutile che io aggiunga qualcosa a quello che è già stato detto su quello che rappresenta per i tifosi del Parma Alberto Gilardino, e quindi si tifa sempre per il Parma e si augura a Gilardino il meglio possibile. Dal punto di vista del gioco sicuramente vedremo qualcosa di meglio. Perché con questa si era proprio al basico blocco basso e contropiede, neanche blocco basso e contropiede, no. Perché contropiede non l'ha mai fatto, blocco basso
4: ed episodi,
8: palla in attiva ed episodio, esatto. E quindi adesso mi sta passando davanti un gruppo di turisti, perché io faccio finta di niente, ma io sono a Scilla
4: e io ti invidio molto.
8: Spritz al bergamotto. Panino al pesce spada, ecco, queste cose vorrei che venissero messe in chiaro.
4: Posso mandarti a quel paese? E lo dico nel modo più fine possibile.
8: Domani torno a casa, quindi è tutto molto bello, e da qua è anche tutto molto più ovattato.
4: Allora chiudiamola con la temperatura.
8: Ideale, 27-28 gradi, adesso c'è un po' di venticello, sta benissimo.
4: Allora, gli insulti per Francesco Monaco saranno una rubrica particolare in appendice a questa puntata.
8: Volentieri.
4: Però ti chiedo, tu hai riprendendo una parola che hai detto prima, eri perplesso sui tempi, era la miglior scelta possibile come soggetto Gilardino? Era la miglior scelta possibile in generale, secondo te, a questo punto separarsi, anche se hai detto tu stesso che le cause sono difficili da capire? Cioè, si è fatto il meglio possibile, secondo te, al netto della situazione?
8: Al netto della situazione si è fatto il meglio possibile chiamiamolo esonero o risoluzione consensuale, quello che vogliamo, con questa, perché se il matrimonio non funzionava più, i motivi magari non li sapremo mai, però era evidente che era giusto cambiare a questo punto. Sul fatto che sia stata fatta la scelta migliore possibile, Gilardino è una persona in gamba, è una persona seria, è un uomo vero. Come allenatore finora non ha dimostrato tantissimo, però non ha neanche fatto male in alcune piazze nelle quali è stato. Sicuramente c'è sempre di mezzo questo maledetto, dico io, tetto salariale, per cui comunque allenatori liberi molto più quotati, come poteva essere per esempio Thiago Motta, non sarebbero stati minimamente papabili per Parma. E quindi si andava comunque su un allenatore ancora affamato, perché appunto Gilardino, secondo me anche lui si gioca qualcosa qui in questo anno a Parma, e quindi forse sì, la scelta è stata giusta.
4: Allora,
8: l'altro qui a Scilla c'è, se qualcuno lo sa, amici calabresi, amici, c'è via De Zerbi, e io vorrei sapere perché. Ok, finito.
4: Forse l'hanno scritto i tifosi del Tottenham, cioè hanno scritto via De Zerbi, ma
8: in quel senso lì hanno tradotto giustamente in italiano, però c'è la via del centro storico, non si capisce.
4: Allora, Simone scrive: meglio che ci sia l'Inter, hanno più stimoli. Poi c'è un messaggio per te: meglio il fresco di Mezzani che dove sta Monaco. Ecco, questo così un messaggio. Io dico la verità, preferirei.
8: Ma quando uno è in pace con se stesso, si sta bene dappertutto. Quindi viva Mezzani! e gli vacilla, nel senso che io sto bene qua e sicuramente starei bene anche se fossi a Mezzani.
4: Sei d'accordo che sia meglio l'Inter? Io così così, cioè io avrei preferito giocare contro una squadra un po' più in difficoltà, però
8: Anch'io, perché comunque c'hai sempre l'alibi di dire ci abbiamo provato, era la prima in casa dell'Inter, non sono queste le partite dove fare punti, però poi quando non fai punti nelle partite dove li devi fare, a me sta bene che sia l'Inter, anche perché adesso sono uscite le voci sull'Inter a cui piacerebbe Bernabé, quindi Bernabé se rientra in campo da titolare lui sì che avrà degli stimoli, perché questo ragazzo dovrà un po' decidere cosa vuol fare da grande, perché il tempo sta scadendo. E comunque meglio o peggio che sia, il calendario dice questo, quindi forse ci può aiutare l'orario. Sabato alle 18, un orario un po', le grandi soffrono questi orari un po' del cavolo. È una squadra che se anche il Parma per assurdo dovesse andare in vantaggio, questi non fanno una piega, raddoppi non fanno una piega. E mi ricordo 6-2 col Pisa l'anno scorso, il Pisa vinceva 2-0.
4: Beh, ma l'Inter dall'inizio campionato che fa fare due gol subito agli altri, poi
8: esatto,
4: gioca la partita
8: che sia
4: dopo.
8: Napoli, che sia ecco, la Roma non è riuscita poi a vincere, però ha rimontato due gol all'Olimpico. Con l'Udinese non ne parliamo,
4: era sotto Real Madrid 2-0, due gol subito, quindi
8: esatto. E quindi non esaltiamoci anche in caso anzi forse ce la giochiamo meglio se non andiamo in vantaggio.
4: Cioè tu
8: non
4: dici è meglio far gol al 96esimo, dicono molti,
8: esatto,
4: così
8: esatto, non hanno esatto. Se riesci a tenerla aperta no va benissimo giocare lì, anche perché comunque vada come vada ti sei tolto una trasferta pesa dopo esserti già tolto la trasferta in casa della Juventus, la trasferta in casa del Como. Per un po' dopo non devi più pensare a queste partite che sono proibitive.
4: E Francesco, in quali termini, anche di classifica a fine anno, ma anche nel breve periodo come risultati, l'esonero, l'addio con questa diventa un esame per la rosa e chi l'ha allestita? Non so se mi sono spiegato bene, però di solito quando si cambia allenatore, anche se non si dice, è un fallimento del progetto tecnico, perché di fatto quello è.
8: In questo caso è stato clamorosamente evidente, perché io non si saprà mai se è stata la proprietà a insistere perché questa passasse alla difesa 4 a un gioco più propositivo, o se lui la sentiva come una naturale evoluzione anche del suo percorso di allenatore. Sicuramente la squadra non è stata costruita per quel tipo di sistema di gioco, quindi ci sono dei giocatori attualmente un po' dimenticati e sicuramente, come dici tu, è un esame, dirà molto sul valore di questi giocatori e di conseguenza sulla bontà delle scelte fatte in sede di mercato, perché ok che Frigan è stato acquistato un anno fa e adesso in questo momento questa lo aveva accantonato. Su Cremaschi si punta, aveva la società punta, però questa l'aveva accantonato, Diaye l'aveva accantonato. Poi noi siamo bravissimi a battezzare subito il giocatore, a dire questo va bene, questo non va bene, e quindi sicuramente per questi giocatori, perché ne va anche della loro carriera, se faranno bene si potrà dire che tutto sommato sono state buone scelte di mercato. Fino adesso non si può dire, e comunque dal punto di vista tattico sicuramente mancano giocatori con determinate caratteristiche, quello è innegabile.
4: E allora intanto c'è un messaggio del nostro amico Luca che salutiamo, ci ricorda che oggi alle 18:20 a Radio TV Serie A sarà ospite il portiere del Parma, Edoardo Corvi. Allora ci scrive questo ascoltatore che è bravissimo, via Rocco De Zerbi, non Roberto De Zerbi, saluti da Beppe, si scrive un messaggio questo.
8: Va bene, ok, adesso facciamo una ricerca per scoprire chi era questo Rocco De Zerbi che si è meritato una via Scilla.
9: Eh sì.
8: Allora, comunque grazie all'ascoltatore, naturalmente.
9: Chicco ci scrive: spero che il Gila metta un 3-4-2-1, è il modulo che più si addice al Parma, larghi ci stanno solo i terzini, spero che uno sia Brighi, lo dico perché Del Prato è troppo importante nei tre di difesa, e poi due mediani davanti alla difesa, uno più difensivo Keita, l'altro per uscire da questa benedetta area, direi Bernabé, poi due trequartisti, falsi 9, falsi centrocampisti, uno più seconda punta, direi Lontani, e l'altro più centrocampista, direi Fabian. E punta Romero, dai Candema, scrive Chicco. È un discorso, secondo me, che può starci, cioè è ragionevole, ecco.
8: Sì, ci può stare. Adesso citavo alcuni giocatori. Fabian ha avuto poche occasioni, finora si è visto pochissimo, ed è uno dei giocatori dai quali obiettivamente ci si aspetta di più. Quindi il vero Fabian non l'abbiamo visto, e speriamo che Gilardino sappia come utilizzarlo al meglio. Sul discorso della difesa 3, che è scontata perché Gilardino gioca con la difesa 3, a me sta molto a cuore la posizione di Del Prato. Vorrei che Del Prato avesse un ruolo stabile. Sì. Per cui se nei tre di difesa Diego Carlos deve stare a destra, io tra Del Prato esterno a tutta fascia o braccetto di sinistra lo preferisco a destra a tutta fascia. E quindi Brighi fa la riserva. E questo è un po' un nodo dovuto al fatto che non sono stati presi i giocatori per poter fare un 4-3-3, un 4-4-2. Perché Del Prato avrebbe avuto bisogno di un giocatore davanti di determinate caratteristiche. Sicuramente sì, sì. Tutto passa attraverso Bernabé se torna a essere il Bernabé che abbiamo visto nei momenti migliori, perché è inutile girarci attorno, dire ma forse l'abbiamo sopravvalutato, i numeri ce li ha. Forse magari pretende troppo da se stesso o ha una eccessiva considerazione di se stesso, però gli va trovato un posto. Sì. e vedrai che sono sicuro che se finalmente c'è una sintonia totale con l'allenatore, fa girare la squadra lui.
9: Allora, ci specifica Beppe: Rocco De Zerbi, politico e giornalista. Abbiamo,
8: ecco, vedi,
9: gli ascoltatori sono
8: molto attenti.
9: Allora, ci scrive Mark, invece, è un peccato perdere Bernabé, poi perderlo anche a parametro zero è ancora peggio.
8: Ma magari rinnova, cioè, il tempo c'è ancora.
9: Vediamo, non ci sembra che stia volando questa cosa.
8: Secondo me dipenderà molto anche dal suo rendimento e dal suo impiego nei prossimi mesi. Se diventa protagonista, che sta bene, che non ha più noie fisiche e appunto è in sintonia con l'allenatore, magari prima di Natale rinnova, sempre magari con l'idea di lasciare Parma, ma permettere al Parma di fare una plusvalenza.
9: Ma secondo te, io veramente, con tutti i siti che stanno parlando, occhi su Bernabé, per me l'unico indizio che lo può portare verso l'Inter è il fatto che l'Inter con i parametri zero si muova prima e ne abbia presi tanti negli ultimi anni, ed è una politica proprio sulla quale Marotta ha costruito anche squadre da scudetto, perché sono alcuni dei protagonisti maggiori dell'Inter, vedi Zielinski, Çalhanoğlu, lo stesso Turan, tutta gente arrivata a parametro zero. Ma per quello che abbiamo visto negli ultimi due anni, è un altro calcio quello che giocano certe squadre, anche a livello fisico. Senti, Bernabé può reggere una situazione del genere oppure può diventare magari una pedina di scambio per l'Inter poi da giocarsi in alcune situazioni?
8: Sì, in questo momento ho capito cosa vuoi dire. Sì, è un peso leggero, e anche in quei ruoli lì dove effettivamente non devi essere necessariamente palestrato o fisicato, il centrocampista di qualità comunque ha una certa struttura fisica, una certa resistenza, e forse Bernabé queste garanzie non te le dà, queste caratteristiche non le ha. Quando uno è buono e può giocare anche nell'Inter anche senza avere il fisicaccio. Altrimenti può darsi che l'Inter lo usi come pedina di scambio, sicuramente. Però la qualità viene prima, anche perché poi se strutturi troppo un giocatore che ha determinate qualità perché è un peso leggero, dopo poi non è più lo stesso giocatore. Secondo me, cioè, un po' lo puoi robustire, ma non troppo.
9: Ah sì. Francesco, grazie e direi buon proseguimento con grandissimi
8: dura invidi. Ancora molto poco. comunque no, ci tenevo a salutare tutti, anche perché così rientro anche un po' nel clima, perché io qui mi sono, cioè, ho sempre seguito le vicende, però non ho guardato calcio e televisione di sicuro.
9: Certo, ci sta. Ciao Francesco Monaco.
8: Ciao Marco, saluto a tutti.
9: Allora abbiamo Roberto che scrive: dopo le parole di Kraus di ieri sicuramente noi tifosi siamo tutti felici, ma meglio non commentare, vedremo il futuro. Credo che sia relativamente all'ingresso in società di Andrea Pagnanelli, che diventa nel Kraus Group Head of Multisport Organization, e Kraus ha detto: siamo entusiasti di averti con noi, sebbene costruire grandi club significa andare oltre i risultati in campo, è una questione di comunità, di opportunità, di creare qualcosa che duri nel tempo. Sono entusiasta di ciò che potremo costruire insieme, in particolare per le donne all'interno dei nostri club e nel mondo di questo sport. Benvenuto nel Kraus Group. E quindi questo è il messaggio del proprietario del Parma, una figura nuova, un'ulteriore figura dirigenziale nel Kraus Group. Qua ho tanti messaggi, io non sono un grande fan di Gilardino, speravo arrivasse altro, ma lasciamo lavorare prima di giudicare. Onestamente anche quando arrivò Chivu c'erano tanti dubbi, ma Valenti ancora fuori rosa, sempre forza Parma, Matteo da Roma. Sì, è fuori rosa Valenti, lo ha confermato Cherubini, vediamo la settimana prossima. Ho sostenuto questo e sosterrò Gilardino ora, anche se ho trovato questo esonero tipicamente italiano, campionato in cui non si dà alcun tempo agli allenatori per amalgamare la squadra. Anche Gilardino alle prime difficoltà non sarà immune da tutto questo, scrive Daniele. Del Prato tutta fascia, consiglierei di rivedere un'azione verso fine partita col Genoa, dove lui e Fabiani, in vantaggio su una palla vagante, vengono entrambi bruciati sui 20 metri. Non ha la gamba, scrive Pippo. Questo invece è Filippo. Ma cosa va a fare all'Inter Bernabé? Scusate, il raccatapalle forse. Dai, è un giocatore di cristallo che si fa sì e no 10 partite all'anno. Non andrà mai in una grande. Ciao Filippo. Questo è il parere su Adrian Bernabé, che in maniera, diciamo, molto nuda e cruda interpreta forse il pensiero che non è solo di Filippo, ma insomma abbiamo lambito anche con i nostri ragionamenti. Ci fermiamo qualche istante, torniamo tra pochissimo con un altro ospite.
10: Palla in tribuna.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
11: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.
12: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
10: Palla in tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
9: Eccoci qua. Stavo guardando intanto, insomma, la notizia che tiene banco esula dal mondo del calcio, riguarda Yannick Sinner che tornerà nel 2027, quindi salta alle ATP Finals, continua i trattamenti al ginocchio destro. Ogni tanto non si capisce bene cosa abbia, si parla di questa sindrome della bandelletta iliotibiale, ormai sta diventando un'assenza lunga, come se avesse rotto un po' i legamenti, però non sono un dottore, quindi non so effettivamente se serva tutto questo tempo. Comunque, così, insomma, perché perde anche il numero uno tra qualche settimana, non facendo le ATP Finals, tra, insomma, i giochini di punti porteranno Zverev, come giusto che sia, in vetta alla classifica mondiale. Abbiamo un nostro nuovo ospite che mi fa molto piacere risentire, noi almeno una volta al mese ci sentiamo con Stefano Ramenzoni. Ciao Stefano.
13: Ciao Marco, buongiorno a te e ai nostri radioascoltatori.
9: E non ti ho ancora sentito, come ho detto a Francesco Monaco, io ho detto Francesco, l'ultima volta che ci siamo sentiti c'era un altro allenatore, adesso è cambiato. Ti chiedo un parere, Stefano.
13: Ma guarda, io credo fosse con Marco Bernardini, l'ultima volta che ero intervenuto, prima della partita con il Genova, io un po' di sentore che qualcosa non andasse fra questa, la società, i giocatori, così, insomma, ce l'avevo. Parlato sul nulla, semplici sensazioni. Quindi auspicavo che se c'erano dei problemi, insomma, quella forse era l'occasione, cioè tenevi questa e gli davi realmente fiducia, o se c'erano dei problemi, questa sosta di 3 settimane era l'occasione buona. Io non sono uno di quelli, cioè, onestamente non me lo aspettavo dopo una settimana che era finita la partita con Genova. Quello no, nel senso, non perché sulla tempistica di far passare una settimana per esonerarlo, onestamente non ho capito il perché, o ho provato ad aspettare per trovare una soluzione economica, che poi alla fine mi pare che non sia nemmeno arrivata, non te lo so dire, però devo dire la verità, io un qualcosina, insomma, un po', secondo me qualche cosa c'era, anche la partita col Genova, sì, per l'amor del cielo, è avuto un risultato, però non è stata una di quelle partite che dici abbiamo svoltato, ecco.
9: No.
13: Quindi diciamo che io la settimana finita la partita col Genova, magari a quel punto lì, però quando è successo io non me l'aspettavo più, questo sicuramente no.
9: E guarda, ti posso dire sicuramente, dato che prima della partita col Genova un amico che lavora nel campo mi ha detto guarda che hanno sentito sia Tudor che Gilardino, poi una volta battuto il Genova ha fatto il tuo stesso ragionamento, no vabbè, ma a questo punto archiviamo, ci sta che una società si guardi attorno, poi di fronte a dei risultati cambi idea, però a quanto pare poi la strada era comunque segnata. Ti chiedo, è troppo facile forse dire ci aspettiamo un salto di qualità sul piano del gioco con Gilardino, effettivamente è quella la frontiera sulla quale ragionare?
13: Ma guarda, io non credo che sia possibile fare miracoli particolari, cioè non credo che questo fosse, perdonami il termine, uno sciocco che non era capace di mettere in campo la squadra, però altrettanto ti dico, io non so esattamente che cosa si aspetti la società, bisogna capire che cosa si aspetta la società da questa rosa. Questa rosa ha delle lacune, specialmente sugli esterni, che puoi mettersi a allenarla chi vuoi, ma quelle lacune lì restano, non è che non cambiano. Poi la mia idea, sinceramente, è che si possa e si debba giocare un po' meglio di come abbiamo fatto e che questa squadra abbia anche le possibilità di farlo. Poi stabilire se quel fare un po' meglio sia sufficiente a soddisfare le ambizioni della società, posso avere qualche dubbio, perché insomma, onestamente, secondo me dei limiti ci sono. Poi se mi dici possiamo arrivare a salvarci, io ovviamente ti dico che ci spero e ci credo. È chiaro che, ripeto, non ho l'aspettativa di vedere chissà cosa, poi non so i nostri amici radioascoltatori, ma insomma io non credo che vedremo un Parma rivoltato come un calzino, insomma credo che vedremo magari qualche accorgimento diverso, probabilmente un atteggiamento forse di giocare qualche metro più alto, però sostanzialmente non credo che cambierà tantissimo.
9: E in questo senso, Stefano, la considerazione che mi viene da fare, perché insomma veniva criticato aspramente questa anche prima dell'esonero o del divorzio, come si preferisce. Io ho pensato che alla vigilia della partita col Genoa questo era un allenatore che in mezzo al campo doveva fare a meno di Bernabé, al netto di tutti i problemi fisici e anche l'incertezza di questi anni, di Nicolussi Caviglia e di un Sierro che come condizione atletica abbiamo visto insomma molto lontano da una forma decente, cioè 3 giocatori che potevano fare i passaggi giusti, visto che non ce ne sono 11 che fanno dei passaggi precisissimi, ti venivano a mancare. È un discreto handicap per giocare a calcio, o sbaglio?
13: Ma sono non d'accordo di più, Marco. Poi se andiamo a ritroso, perché questo possiamo fare sulla gestione questa, ovviamente non è che possiamo guardare avanti, potrei dire che Nicolussi Caviglia spesso, anche quando l'ha avuto, l'ha tenuto in panchina, specialmente appena arrivato, sa giocare una sua finale di campionato. Bernabé l'ha spesso usato in ruoli cui faticava a prendere in mano la squadra, ammesso in un concesso, che poi Bernabé sia in grado di farlo, perché, insomma, però è chiaro che se tu lo fai giocare esterno destro in un centrocampo, insomma, è ovvio che qui si fa un po' fatica. Io ho sempre avuto l'impressione che a questa piacesse più un centrocampo muscolare. Adesso voglio dire, basta anche prima di campionato schiavare Ordóñez, Keita e Konaté insieme, insomma, i centrocampi prettamente muscolari secondo me gli piacevano forse più che il centrocampo tecnico. Io la vedo diametralmente l'opposto. Io credo che il Parma abbia un deficit tecnico, perché ha un deficit di qualità, specialmente a centrocampo e sugli esterni, nella rosa. Poi è chiaro, se quella poca qualità che hai è anche infortunata, lì non è colpa dell'allenatore. Però che io mi sia fatto un'idea che a questa piacesse più un centrocampo muscolare rispetto a un centrocampo tecnico, insomma, se tu vai a vedere anche l'anno scorso quante volte hanno giocato insieme Bernabé e Nicolussi Caviglia, non sono tantissime.
9: No, c'è stato un momento però che nella fase finale di campionato il Parma aveva un equilibrio diverso a centrocampo e siccome giocava leggermente meglio, anche perché per giocare a calcio ci vuole della gente che fa dei passaggi giusti, e se hai solo gente che la passa di fianco o conquista palloni e comunque nella qualità difetta un po', fai fatica poi a dare dei palloni decenti a chi ti gioca davanti.
13: Assolutamente, ma poi guarda, adesso non per tornare sull'argomento su Zucchi, che è stato per me fonte di battaglia per due anni con i tifosi del Parma, ma credo che Suzuki sia stato un po' sottovalutato per il discorso del suo calcio. Insomma, queste partite
9: in Inghilterra adesso è idolatrato per come gioca la palla coi piedi.
13: Guarda, vabbè, voglio tornarci sopra,
9: diamo a Cesare quel che è di Cesare.
13: No, ma guarda, non l'ho detto per questo, l'ho detto semplicemente per evidenziare le difficoltà che abbiamo quando proviamo a far partire l'azione della difesa.
9: Sì.
13: Perché abbiamo una scarsità di palleggio che è veramente impressionante. Quante volte perdiamo palla creando situazioni pericolose per noi davanti alla difesa? L'anno scorso con Suzuki aveva la possibilità, con il suo calcio, di evitare queste situazioni.
9: E va detto che il primo a capirlo è stato Fabio Pecchia, perché dalla B alla A ci siamo accorti che il Parma aveva iniziato a lanciare lungo, e all'inizio qualcuno storceva il naso, però abbiamo capito perché, anche non poteva farne a meno di questi lanci. Non sfruttarli, è un'arma, ecco.
13: Assolutamente, poi diciamo che il gioco poi di Pecchia e di questo era diverso, perché
9: certo.
13: Correttamente questa usava i lanci lunghi di Suzuki per la spalla di Bernabé, oppure il Fege poi quando è arrivato. Esatto. Questa si appoggiava, diciamo, sugli esterni, perché tutti gli esterni che abbiamo adesso li avevamo nel periodo di Pecchia, no? Cioè, in quei periodi avevamo un esubero di esterni offensivi, lasciamo perdere poi più o meno di qualità, ma comunque ce n'erano tanti. Adesso difettiamo molto, e quindi, però io credo che una società che punta alla salvezza, perché insomma questo siamo, insomma, pretendere di uscire in palleggio da dietro, insomma, qualche volta l'appoggio lungo del portiere aiuta, dai.
9: Sì, assolutamente, anche perché, come insomma lo dicevamo prima, e allora c'ho due messaggi. Uno è di Roberto, che specifica: le parole di Krause sono state costruire grandi club significa molto più che ottenere risultati sul campo, ma sinceramente faccio fatica a capire dove si vuole arrivare, ma vedremo. Questo invece è un consiglio per Girardino: imitare il CT Baldini e portare tutta la squadra in pizzeria insieme, magari dal suo amico Morfeo, che magari così dà due assist su come si gioca a pallone. Ermanno da Corcagnano. È una squadra che si salvò per poco, ma aveva in questo momento la squadra, insomma, che del Parma, che si salvò con Morfeo, Gilardino, Marchionni e Bresciano, sarebbe una squadra da provare ad andare in Europa League come attacco,
13: ma mica solo come attacco,
9: anche come difesa.
13: Ma non c'è neanche paragone, ma forse un po' tutta la Serie A.
9: È legata a quello.
13: Quella squadra in particolare, insomma, arrivammo allo spareggio non so come, ecco, nel senso, provi a pensare a Morfeo, Gilardino, Marchionni, era una squadra che va, possiamo perdere, non ci voglio neanche pensare. Poi sul discorso dell'affermazione di Kraus, confesso che anch'io sono abbastanza perplesso, ma non è la prima volta, devo dire la verità, ma anche di Cherubini, quando ha parlato invece di Kraus, facendo una specie di motivo di vanto il fatto di avere, non so, giocatori un po' da tutto il mondo. Io sarò un po' più basico, sarà perché sono vecchio, insomma a me interessa avere giocatori forti, poi per me che vengano dalla Nuova Guinea o da Pannocchia non me ne frega assolutamente niente. Cioè, questa cosa non capisco perché debba essere un valore avere giocatori da tante parti, e non capisco cosa voglia dire che i risultati non contano. Per me alla base del risultato ci sono, scusami, alla base del calcio ci devono essere i risultati. Poi capisco che i risultati debbano arrivare in maniera sostenibile, perché non ho la pretesa di avere il mecenate che tutti gli anni debba ripianare, ma il fine deve essere quello di ottenere dei risultati, altrimenti qual è?
9: Faccio fatica a scalfire quello che hai detto. Ti chiedo questa voce. Allora, al netto del fatto che, come sapete, insomma, ci sono tante voci di mercato che poi sono delle, tra virgolette, marchette a procuratori, agenti, ma non credo che, non so se siamo in quel campo lì, ma questa voce di Bernabé che improvvisamente potrebbe interessare all'Inter a parametro zero.
13: Ma guarda, io ti dico la verità, io ci ho fatto caso spesso quando giochiamo contro delle grandi squadre, Napoli, Roma, Inter, esatto. Puntualmente esce la voce di qualche giocatore, le grandi squadre hanno appoggia fra giornalisti, per cui fanno uscire delle voci per creare anche un po' di disagio magari nei giocatori avversari. Io poi non lo so, magari andrà a segnare che Bernabé andrà all'Inter, per l'amor del cielo. Però io a queste voci che escono in prossimità delle partite do importanza a meno di zero.
9: Ci scrive Luigi da Parma: pensando all'anno dello spareggio incontrammo il Bologna 4 volte, 2 in campionato e 2 nel play-out. Perdemmo 3 partite su 4 contro di loro, ma si vinse la partita più importante che ci fece rimanere in Serie A e condannare loro alla Serie B, scrive Luigi. È un ricordo che poi richiama appunto Alberto Gilardino, che fece gol al ritorno, mentre all'andata, se non ricordo male, in attacco giocò Sorrentino, perché erano tutti squalificati, perché nel disegno che c'era a monte del calcio italiano doveva finire in Serie B.
13: Ero presente a Lecce a vedere quella partita, sembrava incredibile, no? Tutti diffidati e ammoniti, una cosa impressionante. Poi però, diciamo che aver perso in casa e poi vinto là a Bologna così, col senno di poi, sta fa ancora meglio, dai.
9: Una
13: di quelle soddisfazioni che vale una Coppa Europea,
9: è vero,
13: almeno per me.
9: Sì, ma infatti il tifoso del Parma, quando si critica il tifoso del Parma, si dice il tifoso del Parma pensa ancora di vincere le coppe. Secondo me invece il tifoso del Parma si è affezionato a dei momenti che non erano strettamente legati a delle coppe sollevate. Cioè, secondo me la coppa, guarda, ad esempio, contro il Marsiglia, la coppa UEFA è meno amata di una partita come quella contro il Bologna dello spareggio.
13: Io posso parlare per me, nel senso, ho la sfortuna di essere vecchio, quindi di aver visto tanti Parma, diciamo dal 78 in avanti. Ma io ti posso garantire che la soddisfazione che ho avuto a vincere 4-1 a Vicenza l'anno di Perani in Serie C, o la vittoria in C con D'Aversa il 16 dicembre a Reggio, l'unico derby a mia memoria che io abbia affrontato da sfavorito con la Reggiana, le soddisfazioni da vincere una partita del genere non sono state diverse da quando abbiamo vinto la semifinale, parlo di partite dove c'ero io,
9: sì,
13: a Madrid
9: sì,
13: contro l'Atletico. Cioè, non sono state diverse le sensazioni che ho avuto, era diversa poi la cassa di risonanza, magari, certo, perché è chiaro, vinci a Madrid o vinci a Wembley, c'è una cassa di risonanza diversa, ma l'emozione che ho provato in quei momenti lì non è stata sicuramente diversa.
9: A Madrid giocavano molto bene, contro te. Giocò anche un calcio il Parma, bellissimo. Andrei avanti per delle ore perché mi diverto molto con Stefano Ramenzoni, che vabbè, faccia che ci sentiamo prima di un mesetto, se no dobbiamo commentare
13: bene,
9: la prossima pausa e non mi va.
13: Quando vuoi tu.
9: Ciao Stefano, grazie.
13: Un abbraccio.
9: Ciao. Allora, se mettessimo in giro la voce che il Parma è interessato a Lautaro Martinez dell'Inter, scrive Davidos. No, il tifoso del Parma è tifoso a prescindere dalle coppe. Anche io ho cominciato a seguire il Parma dal 77-78. Quello che è cambiato è il modo di intendere il calcio. Sì, è vero, però secondo me è una scusa un po' buttata lì, anche un po' ripetitiva, dire che quando il tifoso del Parma critica la squadra di oggi è perché pensa ancora di vedere la squadra che vince le coppe. Non è proprio vero, secondo me, perché ormai, cioè, è dal 2003 che, cioè, c'è gente che va in curva che le coppe non le ha viste neanche col binocolo. Sono 23 anni e dall'ultima coppa poi andiamo più di 25 anni, cioè, secondo me è proprio è una falsa interpretazione. Ci fermiamo, perché sennò poi vado fuori tema. A tra poco.
14: Palla in tribuna.
15: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
16: Da Spaccio Occhiali Vision, ottobre, mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
17: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
18: 18° Gran Galà del Tortel Dolz, il 10 e 11 ottobre, Colorno, celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolz.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolz, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
14: Palla in tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
9: Eccoci qua, tra poco Gianluca Zurlini con me. Leggo questo messaggio perché secondo me Stefano fa un'analisi molto attenta e anche azzeccata. La costruzione dal basso solitamente prevede almeno un difensore di sviluppo, Troilo, un mediano collante che abbiamo e va anche sulla linea di difesa a costruire, e soprattutto indispensabile l'uscita sugli esterni che dovrebbero sapere sovrapporsi e giocare a tutto campo. Ok, abbiamo tanti tanti esterni, ma quanti sanno fare questo? Qui parte il nostro grosso, il grosso del problema del gioco dal basso, scrive Stefano. Interessante questa analisi, che insomma parla anche di uno dei possibili problemi del Parma che citavamo prima, a uscire dalla sua area di rigore. Ciao Gianluca.
19: Ciao, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori di Palla in Tribuna.
9: Non so se l'ho letto bene, sono stato chiaro, però mi sembra un discorso interessante questo sulle difficoltà del Parma, che un tempo aveva Suzuki, che faceva questi lanci prodigiosi che adesso in Inghilterra sono diventati sono oggetto per i meme. Adesso uscire dall'area per il Parma è un po' più complicato, sia palla lunga sia palla terra.
19: Allora, partiamo dal fatto, ad esempio, la difesa 4 mitica di cui si vocifera. Difesa 4 deve avere dei centrali che sappiano portare palla. Nel Parma attuale, a meno che non si scopra che Diego Carlos lo sa fare, ma non credo, credo che sia un giocatore, diciamo, alla Couto maniera, cioè molto grintoso e deciso, anche difensore di cartellini gialli, rimediato

0: Zilardino, secondo me, proporrà qualcosa di più costruttivo, ma il problema è che non c'è nessuno che dia del tuo al pallone nella squadra, questa squadra, cioè se togliamo il vituperato Bernabé, adesso Bernabé diventa un improvvisamente un capro espiatorio perché non firma i contratti. I contratti si firmano in due, e in ogni caso una persona seria, qui da ormai 5 anni quasi, credo, e quando è stato chiamato a spirito di sacrificio. Ecco, l'unico miglioramento che potrebbe fare Zinedine è quello forse di non sacrificare, come ha fatto tante volte questa con Bernabé, il giocatore di un ruolo difensivo che non è il suo, di contenimento, per motivi fisici e per motivi tecnici, è l'unico che ha il piede, oltre a Nicolò Siccariglia, che però è infortunato e fino a Natale non ne parliamo. Basta, cioè tutto il resto è fuffa. Poi Romero è bravissimo, sì, è un bomber, ma se non gli dai la palla in verticale non segnerà mai, non tiene palla come Pellegrino con 3 difensori addosso. Punta la palla, punta la porta se ha un pallone giocabile. Il gol con il Genoa se l'è creato da solo e a un certo punto ha preso palla e ha puntato la porta, ma partendo da metà campo praticamente. Quindi serve semplicemente che si riesca in qualche modo a fare la quadratura del cerchio, trovando un ruolo, visto che adesso sembra essere tornato a disposizione, adatto a sviluppare le caratteristiche di Bernabé. Tutti gli altri sono mediani, come vogliamo, ma sono giocatori non di costruzione, di interdizione, rottura, con caratteristiche diverse tra loro, ma tutti uguali. Laterali che saltano l'uomo non ce n'è, a parte in velocità, non tecnicamente Anquist, che è l'unico che fa il cambio di passo, ma gli altri no. E potrebbe essere un 3-5-2 o con la doppia punta, con Nesta che dà più spazi per Romero, o con la doppia punta, la seconda punta classica, che potrebbe essere lo stesso Lontani, non abbiamo ancora visto in quella posizione, potrebbe essere Frigan, chissà, potremmo riscoprirlo, o Touré, però non come, noi non abbiamo laterali d'attacco, a parte Anquis che ha lacune tecniche, ma è l'unico che ha caratteristiche, non abbiamo centrocampisti tecnici, a parte Bernabé, attualmente disponibili. E quando si parla di Sierro va benissimo, ma è uno Zorato dei poveri, cioè è un giocatore che mette la palla in cassaforte, non la perde difficilmente, prendi delle infilate con lui, ma non fa il lancio in verticale, passa la palla in orizzontale o in diagonale al compagno più vicino.
1: Cuce il gioco.
0: Esatto, cioè tutto qua, cioè bisogna prendere atto della realtà, cioè questa è una squadra mediocre che però aveva esaurito probabilmente il feeling con questa, e lo stesso questa aveva esaurito a propria volta il feeling con la dirigenza, non so se perché non gli ha preso qualcosa, chiesto al mercato, su questi sono motivi, li sapranno loro, ma era evidente fin dall'estate che non c'era più unità di intenti grossa tra questa e la dirigenza societaria, ma soprattutto è una squadra che continuava a giocare come se avessimo avuto ancora Pellegrino, Prefetto e Nicolò Siccariglia, ma non avendo quei 3 giocatori lì, quel gioco lì non si può fare. Questo è, e quindi Pellegrino, Girardino, che allo stato dell'arte era la miglior scelta forse possibile, nel senso comunque che conosce l'ambiente, ha voglia di far vedere che comunque è un allenatore che può fare delle cose, e che l'anno scorso comunque in una squadra molto di basso livello come era il Pisa, alla fine è stato esonerato perché i risultati erano mediocri.
2: La squadra era pessima.
0: La squadra, cioè, era veramente, cioè, Parma è molto meglio del Pisa che aveva a disposizione già l'anno scorso, intendiamoci, perché se un altro con Romero ritrova un giocatore che lo spirito del, il senso del gol ce l'ha, lui non ce l'aveva un giocatore di questo genere, in difesa aveva dei paracarri che, cioè, Troilo in confronto è Cannavaro, voglio dire, questo, detto questo, Zinedine secondo me può trovare una quadratura con uno schema e sfrutti al massimo, che mette i giocatori nelle loro posizioni, posto che in mezzo hai una diga con Keita che può essere a sua volta appoggiato da Ordóñez, e Valeri a sinistra è una garanzia, devi trovare a destra qualcuno scegliendo tra Del Prato, Brizzi a seconda delle occasioni, ma soprattutto devi trovare la posizione per Bernabé, che per me non conta trequartista, centro, deve essere una posizione rivolta in avanti, offensiva, con compiti di interdizione limitati, tanto di quelli ne abbiamo in abbondanza. Questo è. Dopodiché vedremo, insomma, si parte con l'Inter, poi ci sarà la partita col Torino, molto interessante, sì. Perché quella sarà già insomma una prova del 9 del Parma, che in casa al Tardini finora ha vinto la partita col Genoa, ma io le ho viste tutte quelle al Tardini, e oggettivamente tutte le squadre che sono venute qua, compreso il Genoa, sì, messo male, hanno giocato meglio del Parma. E Non bene, meglio del Parma, cioè hanno giocato con schemi che il Parma fin qui, con questa, noi poi ci siamo fatti tante, insomma,

0: lucubrazioni mentali, alla luce di come è stato l'avvio di stagione di quest'anno, l'esonero di questa è una mossa non obbligata da fare assolutamente, perché la squadra non rispondeva, si vedeva chiaramente.
1: Ti chiedo questo, Gianluca. Ti chiede Mark, vorrei parere di Zurlini sulla svolta calcistica che ha portato gli arbitri. La svolta calcistica che hanno portato gli arbitri, quindi, in cui il calcio è fatto di calci spintoni, falli non sanzionati con il VAR che è diventato muto. Cosa ne pensi?
0: Ma guarda, io sono cresciuto in un calcio di quel tipo per motivi d'età, quindi, cioè, voglio dire, faccio un esempio proprio qua a Parma. Noi abbiamo avuto un difensore come Couto, che più ricorderanno, che è un giocatore che negli anni scorsi avrebbe fatto una partita ogni due, diciamo, con i falli che faceva, ma lo stesso, insomma, ma in Gentile, cioè quelli i difensori storici. Io personalmente, più che altro questa svolta deve essere digerita, non è stata spiegata, non è stata annunciata in modo adeguato, e quindi tutti continuano a recriminare sulle situazioni che l'anno scorso, fino all'anno scorso, negli anni passati, venivano giudicate in un certo modo. Adesso, finora il metro però è stato più o meno uniforme, anche con qualche errore in mezzo, in tutto il campionato. Poco ricorso al VAR, si lascia giocare, si fa. Ecco, credo che se si continuerà così, non andrà male, cioè, nel senso, si giocherà un po' di più e poi tutti si abitueranno a vedere. È vero, ci sono falli, eccetera, però insomma, non è che si veda placcaggi del rugby, eccetera. C'è qualche rigore che non è stato dato, ma soprattutto a me dava più fastidio il continuo ricorso al VAR degli anni scorsi. Gli anni scorsi ormai era diventato un calcio alla moviola, perché ogni tre azioni c'era un ricorso al VAR o comunque una sospensione, perché si aspettava. Adesso forse si è esagerato in senso contrario, però tutto sommato per il momento non mi pare una svolta così negativa. Ci si deve abituare, perché ovviamente si recrimina anche giustamente su azioni che avrebbero portato a sanzioni di qualunque tipo l'anno scorso, e quest'anno no. Però ho visto, ad esempio, il Parma recrimina per rigore, per azioni non date, e ha ragione, però il Genoa ha avuto almeno due clamorosi rigori non dati che ci stavano anche, ma nel complesso della stagione non se ne sono visti dare di questi rigori finora. Cioè, ne sono stati dati pochissimi, e sbagliando può darsi, però il metodo finora mi pare abbastanza,
1: anche a me non dispiace,
0: cioè è abbastanza lineare, e tutto sommato si assiste a partite un po' più giocate, meno spezzettate, che è poi lo spirito del calcio. Dopodiché non è che deve diventare la lotta libera, però insomma, secondo me è un po' più anche il ruolo arbitrale è meglio così, insomma è più difficile anche che si creino nervosismi e risse in campo.
1: Sì. Allora, una domanda per te che arriva da Luigi da Parma. Chiede se secondo lui le ultime dichiarazioni di Kraus, che dice che vuole creare un grande club senza dipendere troppo dai risultati, cosa vorrebbe intendere? Forse che pensa più a rifare lo stadio che a mantenere la categoria?
0: Ma cioè, direi che è difficile ormai interpretare quello che, sì, che dice Kraus. Parlano i fatti, lo stadio è nello stallo più totale, altri che sono partiti molto dopo di noi stanno andando avanti, compreso Bologna, che è già uno stadio avanzato. Il progetto per il nuovo stadio, visto che non si riusciva a trovare la quadra per ristrutturare il Dall'Ara, e la stessa cosa è per Collecchio. E per quanto riguarda il progetto squadra, annoto che dopo sicuramente gli investimenti sono stati fatti nei primi anni, nelle ultime stagioni è stato monetizzato tutto il monetizzabile, e per dirla chiara, negli acquisti della passata stagione, quelli di questa sospendiamo ancora il giudizio, perché insomma, bisogna valutarli. L'unico che ha guadagnato un posto da titolare è stato Troilo, e l'altro che giocherebbe, arrivato a gennaio ma comunque della scorsa stagione, è Nicolussi, se non fosse infortunato. Tutti gli altri o sono riserve, o sono stati rivenduti, o sono stati rispediti al mittente. Questi sono i fatti. Poi le parole, ognuno può dire quello che vuole. Il progetto attuale del Parma è una squadra che vuole salvarsi in categoria, e questo va bene, facendo il più possibile cassa e cercando di valorizzare i giovani, sperando che vengano fuori bene. Questo è.
1: Allora, Gianluca, l'ultimo, due o tre messaggi così, uno dice: ma se sono tutti mediocri, perché vengono acquistati da squadre tipo Aston Villa, Benfica, PSV, Inter, Fiorentina?
0: Ma questo è un ragionamento che non... Allora, innanzitutto, l'anno scorso nel finale c'era, diciamo, l'asse portante era Pellegrino, Strefezza, Nicolucci, Caviglia. Nicolucci è rimasto, si è infortunato, Strefezza non è stato riscattato con una decisione a mio avviso discutibile, visto che è finito al Palermo, e Pellegrino è stato venduto bene. Pellegrino ha fatto 9 gol in un Parma che gli dava sì o no un pallone giocabile a partita. Pellegrino, secondo me, quest'anno la Fiorentina finirà in doppia cifra, ed è un attaccante non di piede raffinato, ma sicuramente di grande valore per la squadra. Suzuki è un portiere che era fuori categoria, ma è un portiere che non influisce più di tanto sui risultati della squadra, cioè influisce nel senso da buone parate, però abbiamo visto che il rendimento anche con Corvi è stato, dal punto di vista dei risultati, non c'è stato un tracollo della squadra, quindi vuol dire che sì, un contributo lo dà, ma non è decisivo. E per quanto riguarda le altre sessioni, sì, sono ottimi giocatori, ma anche l'Atalanta vende un sacco di giocatori a soldi. Poi fuori dall'Atalanta molti di questi giocatori l'hanno reso come qua. Non vuol dire che vendere giocatori a molti soldi che è una squadra di qualità, ma puoi avere una squadra di quantità. Per esempio Keita è un giocatore ottimo e lo venderai sicuramente bene, ma non ha qualità, è un giocatore che fa grande quantità, fatta bene, ma non fa l'assist, non fa il tiro in porta, sono un optional. E quindi, io parlo di giocatori che quando hanno il pallone alzano la testa, vedono il compagno e lo lanciano in verticale. Questo per me è un giocatore, oppure il difensore che riparte dalla difesa e porta. Perché il Parma ha mai fatto contropiede? Perché non c'è nessun difensore capace di portare palla oltre la metà campo. Arriva a metà campo, palla compagno a fianco, ma per incapacità, non per disegno dell'allenatore, e non c'è nessun centrocampista in grado di costruire gioco. Punto, questo io dico. Dopodiché vediamoci dei nostri campioni che vendiamo tanti milioni, ma io preferirei avere in squadra un Lorienté e un Berardi. Questa è la qualità che intendo io, che ha il Sassuolo da qualche anno e che ha tenuto anche in Serie B, piuttosto che avere i campioni venduti a 40 milioni. Ecco.
1: Gianluca, grazie, siamo agli sgoccioli come sempre. Piacevolissimo chiacchierare con te, Gianluca Zullo.
0: Grazie,
1: ciao.
0: È un piacere anche per me. Grazie.
1: Ciao. Allora, il Cagno scrive: ogni anno diciamo che abbiamo una rosa senza qualità, poi vendiamo giocatori per 100 milioni, allora rimpiangiamo i senza qualità venduti, vive i 60 milioni di allenatori, forza Gila, vediamo cosa farà. E un grande Zullo ci arriva da Gabriele. Mentre, buongiorno, in effetti ci sono parecchi problemi, il gioco del Parma non si può certo definire brillante, di certo. Sierra, Bernabeni, Colucci, Caviglia non sono Veron, Baggio, Bogossian, ma definirli mediocri confrontandoli con quelli delle squadre attuali non credo sia corretto. Questo è un altro ascoltatore che non si firma. Io vedo il nome nelle caratteristiche del profilo, ma se non si firma non lo dico. Chiudo qua, sì, ci fermiamo, è finita palla in tribuna, ci siamo anche domani, sempre alle 14, grazie a Simonetta Collini in regia, grazie a Gianluca Zulini, Stefano Ramenzoni e Francesco Monaco qui con noi quest'oggi, e a domani, ciao!
2: Palla in tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
3: L'ora esatta è offerta da...
4: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
5: Sono le 15:02. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
1: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca: una tragedia questa mattina all'alba sulla linea ferroviaria Salso-Fidenza. Poco dopo le 6:30 una donna è stata investita da un treno ed è deceduta. È successo alle porte della cittadina termale. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la Polfer di Fidenza, che si occuperà delle indagini. Non si esclude si sia trattato di un gesto volontario. La linea ferroviaria Salso-Fidenza è rimasta bloccata per 6 ore in attesa del nulla osta dell'autorità giudiziaria. RFI ha attivato bus sostitutivi lungo la tratta. La circolazione è tornata regolare nel primo pomeriggio. Ora la truffa della finta polizza assicurativa. Una semplice ricerca sul web per risparmiare sulla polizza della moto si è trasformata in un guaio per un ventenne parmigiano. Si è ritrovato a circolare senza assicurazione e con il portafoglio alleggerito. Ha scoperto la truffa quando è incappato in un normale controllo di polizia. I carabinieri di San Pancrazio hanno rintracciato e denunciato i 3 truffatori. Il palinsesto di 12 TV Parma torna questa sera alle 21, l'appuntamento con il Talk Parma Europa. Si parlerà di sicurezza e rigenerazione urbana. Intanto arriva il primo candidato sindaco per le amministrative del 2027, è Andrea Bui di Potere al Popolo. L'annuncio è arrivato nel corso della festa organizzata dall'Assemblea Cittadina dello schieramento politico. Bui ha parlato della necessità di dare rappresentanza e risposte a chi nella nostra città non è rappresentato, affrontando i problemi di chi lavora, cerca casa e incontra ostacoli nell'accesso ai servizi. La cultura, c'è anche Palazzo Soragna, tra i luoghi da riscoprire grazie alle giornate FAI d'autunno 2026. La sede dell'Unione Parmense degli Industriali aprirà le sue porte al pubblico sabato prossimo 10 ottobre. Nel fine settimana a Parma saranno aperti Palazzo della Rosa Prati e la Biblioteca Storica del Seminario Maggiore. Nella bassa appuntamento a Villa Bacchini, detta la Baronessa, e poi alla Rocca di Sissa e nella Fornace Pizzi di Gramignazzo. All'apertura di Palazzo Soragna si affianca a livello di imprese la possibilità di visitare il museo Agora Orsi Coppini di San Secondo. Più di 200 corsi, oltre 80 docenti, un'offerta che spazia dalle lingue alla storia dell'arte, dalla filosofia al benessere fino all'informatica e all'intelligenza artificiale. L'Università Popolare di Parma si prepara al nuovo anno accademico con 163 corsi in città e 41 nei comuni di Collecchio, Colorno, Felino, Langhirano e Sorbolo Mezzani. I corsi inizieranno il 3 novembre. In chiusura lo sport, il calcio, Parma di nuovo al lavoro a Collecchio, oggi doppia seduta in vista della sfida di sabato contro l'Inter a Milano. Sul fronte dei nazionali ieri sera Perman della Keita con il Belgio, 4 minuti, è entrato al termine della gara nel match perso 4-1 contro la Francia. Brisghi e Sierro saranno impegnati oggi con la Svizzera nel quarto turno di Nations League, avversario di giornata la Macedonia del Nord. In chiusura il meteo, cielo sereno o poco nuvoloso in pianura, possibili piogge però nel pomeriggio in Appennino. Si apre una fase di instabilità che nel pomeriggio di domani potrebbe portare piogge su tutto il territorio parmense. È tutto per ora, a più tardi.
5: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
7: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
6: Quando mi ci porti? È lontano?
7: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
6: E li troviamo anche su Facebook.
8: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
9: Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
3: Il ritmo della città. Il suono delle tue emozioni.
10: Radio Parma. La radio siamo noi.
2: Su Radio Parma, Newsroom, con Simonetta Collini.
11: Buon pomeriggio, 8 minuti dopo le 3, è martedì ed è il 6 di ottobre 2026 naturalmente. Come state? Insomma, queste prime giornate d'autunno devo dire che sono molto molto gradevoli. Domani piove, ecco, subito a togliermi la poesia. Ma dovrebbe piovere, sì dai, così ci inseriamo ancora meglio. insieme sino alle 17. Anche oggi parleremo di un sacco di cose, spero di avere il tempo perché noi siamo qua fino alle 5 in diretta. E siccome stanno andando molto di moda i biopic, anche gli Scorpions avranno il loro film. È uscito il trailer, ne parleremo, poi parleremo anche di Cesare Cremonini e Salmo insieme per la prima volta sul disco e dal vivo. E a proposito di band storiche, anche gli Aerosmith si stanno preparando a tornare live, quindi insomma Steven Tyler sta un po' meglio. Parleremo di Johnny Marr, parleremo di tutte le iniziative per celebrare gli 80 anni di David Bowie e poi insomma molto altro. Intanto cominciamo, vedi il sommario, il minutaggio del sommario era troppo corto, non ho fatto in tempo a dirvi tutto. Intanto si comincia, la nostra scaletta oggi si apre con A Different Kind of Happiness, Nothing But Thieves.

L'hanno rivisitata in parecchi questa canzone di Kate Bush, meravigliosa, ma quella, la versione dei Placebo, quella ci è rimasta proprio nel cuore. Running Up That Hill la rivisitarono nel 2003. Le 15:18, volevo festeggiare insieme a voi una ricorrenza, non è proprio un compleanno, è una ricorrenza, perché non era mai successo fino a quel momento. Che cosa? Successe esattamente oggi nel 1969, una canzone di George Harrison per la prima volta era ufficialmente il lato A di un singolo dei Beatles. C'erano ovviamente i 45 giri, in realtà era una doppia facciata A, l'altra era Come Together, cioè loro potevano permettersi questi singoli, però diciamo che quando estraevi il disco, il 45 giri, la prima che ti arrivava davanti era proprio Something di George Harrison. Something e Come Together, che poi erano le due canzoni che aprivano ufficialmente l'album Abbey Road, una canzone d'amore meravigliosa dove la canzone amore non, dove la parola amore non c'è. E beh, ce la riascoltiamo.

0: 18° Gran Galà del Tortel Dolce. Il 10 e 11 ottobre, Colorno celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130. Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

Una delle migliori scoperte di questi ultimi due anni, Gia Ford, questo è il suo nuovo singolo Diamonds Coming Down. Visto che la nostra programmazione ce lo propone, difficilmente insomma a quest'ora del pomeriggio arrivano loro canzoni, di solito dobbiamo andare a cercarcele oppure cogliere l'occasione per ascoltarli se ci sono notizie che li riguardano. Stavolta no, eccoli qua, per arrivare alle news, 1983, i Talking Heads, Burning Down

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Al via le manifestazioni in Francia per la terza giornata di mobilitazione degli studenti, coinvolte oltre a Parigi molte città e una trentina di altri comuni. Ed iniziano anche i tafferugli che si segnalano a Lione, dove gruppi di giovanissimi hanno sfidato la polizia e sono stati respinti con lacrimogeni e idranti. A Marsiglia, dove è partito un corteo non autorizzato, e a Strasburgo. Il ministro dell'istruzione francese avverte i facinorosi: una violenza illegale è una violenza che va sanzionata.
1: Jessica Moretti, proprietaria del Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al rogo di Capodanno nel suo disco bar di Cramontana. La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che in una lettera riportata nel dossier dell'indagine ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento che è stato accordato.
2: Non è ancora stata chiarita la causa della morte di una ricercatrice di 28 anni impiegata in un istituto di ricerca specializzato nello studio della peste in Siberia. Secondo alcuni media locali, la donna potrebbe essere stata esposta al batterio dopo un incidente avvenuto all'interno del laboratorio con la rottura accidentale di una provetta, ma le autorità sanitarie russe non hanno ancora confermato ufficialmente che si sia trattato di peste. A ridimensionare i timori è intervenuta l'Organizzazione Mondiale della Sanità: il pericolo per la salute pubblica al momento viene considerato basso.
1: Caro carburanti, le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Pertanto il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 centesimi a 2,25, mentre quello della benzina rimane a 1,99 centesimi.
2: Ci sono anche il giornalista Sigfrido Ranucci, il ministro della cultura Alessandro Giuli e la D della RAI Giampaolo Rossi nelle liste testi depositate dalle parti nel corso della prima udienza nel processo davanti al giudice monocratico che vede imputata Maria Rosaria Boccia dopo l'esposto presentato dall'ex ministro Gennaro Sangiuliano. Nell'inchiesta vengono contestati i reati di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e una contestazione relativa a false dichiarazioni nel curriculum in relazione all'organizzazione di eventi. Nel procedimento sono parti civili Sangiuliano, la moglie e l'ex capo di gabinetto del dicastero Francesco Giglioli. La prossima udienza è fissata per il 15 gennaio.
1: Tennis: Jannik Sinner ha deciso di chiudere in anticipo il suo 2026. Il numero uno al mondo svolgerà una terapia conservativa per guarire dal problema al ginocchio destro. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, ha detto in un video pubblicato sui social il campione azzurro, che con questa decisione è certo di perdere il primo posto nel ranking ATP. Zverev infatti potrebbe superarlo anche se fino a fine anno non dovesse giocare alcun torneo.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Una città bianca e nera, Black and White Town, dal 2005 i Doves. Sono le 4 meno 20, ero già avanti con l'orario. 5 meno 20 qui su Radio Parma, sono le 4 meno 20, Collini, dai, su, cambia gli occhiali se non vedi bene l'ora. Martedì 6 di ottobre. La nostra radio vi tiene compagnia H24, ogni tanto chiacchieriamo, vi diamo un po' di notizie e tra poco parleremo degli Scorpions.
1: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
2: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in Via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.

Di certo il loro più grande successo in assoluto. Pensate che nel loro paese, in Germania, è il singolo più venduto di tutti i tempi, davanti a Yes Sir, I Can Boogie delle Baccarat. Gente strana, i tedeschi. Gli Scorpions, sì, questo pezzo composto e pubblicato nel 1990, ispirato ai cambiamenti politici che si stavano verificando nell'Europa dell'Est, è riconosciuta da sempre come uno dei simboli della riunificazione della Germania, anche se gli Scorpions poi facevano tutt'altro genere. I fans degli Scorpions restarono un po' con il sopracciglio alzato, e tutte le persone che non ascoltavano gli Scorpions fino a quel momento li scoprirono proprio con questa canzone. Ma ci sarà uno strumento in più per conoscere la storia di questa band, con il biopic a loro dedicato. Si chiamerà proprio come questa canzone, la loro più famosa, Wind of Change, e il film arriverà perlomeno in Germania, probabilmente anche da noi, il 28 gennaio, dopo un percorso produttivo più lungo del previsto. La distribuzione internazionale, inclusa l'Italia, deve ancora essere definita e comunicata ufficialmente.

arriverà fino al periodo che precedette la pubblicazione appunto di Wind of Change, il brano che dà il titolo alla pellicola e anche il loro più grande successo, come abbiamo detto. Pezzo nuovo? Nuovo, certo. Preparatevi a 2 minuti e mezzo deliziosi. Ma noi siamo un po' di parte perché siamo grandi fans di Beck. Questo è il nuovo singolo dal nuovo album, si chiama Disappearing Act.

Caroline Artemas, ancora una canzone, poi l'appuntamento sarà con le notizie locali. C'è il nuovo singolo di John Legend, appena uscito da neanche un mese, prodotto da Pharrell Williams, che naturalmente mette la sua firma e la mette all'inizio, le solite quattro battute di Pharrell. Si intitola Daylight, John Legend.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 15:59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca: una tragedia questa mattina all'alba sulla linea ferroviaria Salso-Fidenza. Poco dopo le 6:30 una donna è stata investita da un treno ed è deceduta. È successo alle porte della cittadina termale. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la Polfer di Fidenza, che si occuperà delle indagini. Non si esclude si sia trattato di un gesto volontario. La linea ferroviaria Salso-Fidenza è rimasta bloccata per 6 ore in attesa del nulla osta dell'autorità giudiziaria. RFI ha attivato bus sostitutivi lungo la tratta. La circolazione è tornata a regolare nel primo pomeriggio. Ora la truffa della finta polizza assicurativa. Una semplice ricerca sul web per risparmiare sulla polizza della moto si è trasformata in un guaio per un ventenne parmigiano. Si è ritrovato a circolare senza assicurazione e con il portafoglio alleggerito. Ha scoperto la truffa quando è incappato in un normale controllo di polizia. I carabinieri di San Pancrazio hanno rintracciato e denunciato i 3 truffatori. Il palinsesto di 12 TV Parma torna questa sera alle 21, l'appuntamento con il Talk Parma Europa. Si parlerà di sicurezza e rigenerazione urbana. Intanto arriva il primo candidato sindaco per le amministrative del 2027. È Andrea Bui, di Potere al Popolo. L'annuncio è arrivato nel corso della festa organizzata dall'Assemblea cittadina dello schieramento politico. Bui ha parlato della necessità di dare rappresentanza e risposte a chi nella nostra città non è rappresentato, affrontando i problemi di chi lavora, cerca casa e incontra ostacoli nell'accesso ai servizi. La cultura, c'è anche Palazzo Soragna, tra i luoghi da riscoprire grazie alle giornate FAI d'autunno 2026. La sede dell'Unione Parmense degli Industriali aprirà le sue porte al pubblico sabato prossimo 10 ottobre. Nel fine settimana a Parma saranno aperti Palazzo della Rosa Prati e la Biblioteca Storica del Seminario Maggiore. Nella bassa appuntamento a Villa Bacchini, detta la Baronessa, e poi alla Rocca di Sissa e nella Fornace Pizzi di Gramignazzo. All'apertura di Palazzo Soragna si affianca, a livello di imprese, la possibilità di visitare il museo Agora Orsi Coppini di San Secondo. Più di 200 corsi, oltre 80 docenti, un'offerta che spazia dalle lingue alla storia dell'arte, dalla filosofia al benessere fino all'informatica e all'intelligenza artificiale. L'Università Popolare di Parma si prepara al nuovo anno accademico con 163 corsi in città e 41 nei comuni di Collecchio, Colorno, Felino, Langhirano e Sorbolo Mezzani. I corsi inizieranno il 3 novembre. In chiusura lo sport, il calcio. Parma di nuovo al lavoro a Collecchio, oggi doppia seduta in vista della sfida di sabato contro l'Inter a Milano. Sul fronte dei nazionali, ieri sera per Mandela Keita con il Belgio, 4 minuti è entrato al termine della gara nel match perso 4-1 contro la Francia. Brisghi e Sierro saranno impegnati oggi con la Svizzera nel quarto turno di Nations League, avversario di giornata la Macedonia del Nord. In chiusura il meteo, cielo sereno o poco nuvoloso in pianura, possibili piogge però nel pomeriggio in Appennino. Si apre una fase di instabilità che nel pomeriggio di domani potrebbe portare piogge su tutto il territorio parmense. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: 18° Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno, celebra gusto e tradizione. 2 giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
5: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
6: La Spaccio Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
7: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

di sicuro ve la ricordate, è stato un successo pazzesco negli anni 80, ma non è mai invecchiato. Only You degli Yazoo con la voce di Alison Moyet, che insomma è stata ribattezzata in italiano Quello che non ho più, e questa versione è ad opera dei Perturbazione. Ben ritrovati in seconda ora di Newsroom, 12 ore 12 minuti dopo le 4. Sai che oggi ho un bel problema con l'orologio, sarà bene che io non dica più l'orario. Comunque siamo in diretta, se volete sapere che ore sono guardate il vostro cellulare, guardate il vostro orologio, perché la Collini oggi non è assolutamente affidabile. Continuiamo. Lui sì, verrà principalmente ricordato per essere stato il chitarrista degli Smiths, ma album dopo album ormai si è creato una bella credibilità come solista, e dal suo nuovo album The Age of Everything, il quinto, questa è Spin, Mr. Johnny Marr.

Tutte le partite del Parma Calcio saranno trasmesse in Radio Cronaca diretta e in esclusiva su Radio Parma, in FM 102 e 104, in live streaming su radioparma.it e sulle app per smartphone, tablet e per smart TV di 12 TV Parma. Vivi la passione del grande calcio e del campionato dei crociati in Serie A con Radio Parma, la radio ufficiale del Parma Calcio.

0: occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
1: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
2: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
1: Quando mi ci porti? È lontano?
2: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
1: E li troviamo anche su Facebook.

Dopo le bambole di Fez che abbiamo sentito con il loro nuovo singolo Settembre, è arrivato il melodioso di Southampton, Craig David. Ormai sono passati ben 26 anni, ragazzi. Era il 2000, inaugurava così il nuovo millennio, come diciamo sempre. Seven Days, Craig David. E per arrivare alle news, invece, un pezzo nuovo, nuovo. Il ritorno di Cesare Cremonini, che peraltro ha collaborato per la prima volta in un brano con Salmo. Il brano è la title track del suo nuovo album Amateur, che uscirà il prossimo 23 ottobre, ma il singolo che anticipa tutto il suo nuovo lavoro si chiama Paparazzi. È questo. Come si fa?

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Sono decine di migliaia i giovani manifestanti presenti oggi sulle strade di Parigi e in altre città francesi. La protesta era iniziata a metà settembre quando è esploso il malcontento studentesco in Francia, che a poco si è esteso in tutto il paese con manifestazioni pacifiche ma in alcuni casi anche degenerate in scontri violenti con la polizia. Nei cortei odierni i sindacati francesi si uniscono agli studenti delle scuole superiori, ma non solo. I giovani chiedono condizioni migliori di studio e stanno da giorni bloccando gli ingressi di diverse scuole, segnalando la mancanza di insegnanti, orari pesanti, aule ed edifici non adeguati.
1: Due uomini di nazionalità georgiana hanno provato a imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo due passaporti falsi. È successo ieri sera all'aeroporto Marconi di Bologna. I due sono stati fermati dagli agenti della polizia di frontiera, che hanno riscontrato irregolarità nei documenti di viaggio. Su questi ultimi era indicata la falsa nazionalità israeliana. Per questo motivo i viaggiatori sono stati denunciati. Dalle prime informazioni sembra che entrambi non avessero precedenti alle spalle, ma sono in corso accertamenti.
2: La politica, la legge elettorale arriva al rush finale. Oggi e domani alla Camera si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo, che sono stati modificati, insieme all'articolo 8 al Senato. Nel primo pomeriggio è arrivato l'ok di Montecitorio alla fiducia sull'articolo 1. Giovedì ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto.
1: Caro carburanti, le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF, che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extra gettito IVA per ridurre le accise. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Pertanto il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 centesimi a 2,25, mentre quello della benzina rimane a 1,99 centesimi.
2: Entra sull'Italia un sistema perturbato a matrice atlantica che proviene dal nord Europa e che coinvolgerà gradualmente le regioni del nord e del centro, con incremento della nuvolosità e precipitazioni destinate ad estendersi progressivamente. Sono previsti temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali, fenomeni meno continui al nord-ovest che potrebbero di nuovo intensificarsi in serata su Triveneto e Basso Tirreno. Genetico calo delle temperature.
1: La Federcalcio è stata commissariata, ma sarà sempre guidata da Giovanni Malagò. È questo l'esito di una giornata iniziata con l'incontro tra Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, e il suo predecessore, nel quale si è trovato un accordo che prevede come commissario proprio Malagò, il quale poi, tra 60-90 giorni, proporrà nuove elezioni fidicine, le quali dovrebbe essere l'unico candidato. La Giunta e il Consiglio nazionale del CONI hanno votato all'unanimità la proposta.
2: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in Via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: 18° Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno, celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.

signori, Janis Gargan, gli Aerosmith. Siamo alla fine degli anni Ottanta e loro facevano sta roba qua meravigliosa. C'è una buona notizia. Vi ricorderete, avevano interrotto il tour d'addio Peace Out nel settembre del 2023 dopo appena 3 concerti, perché insomma Steven Tyler aveva seri problemi alle corde vocali. La tournée era stata inizialmente rinviata al 2024, ma nell'agosto dello stesso anno avevano annunciato la cancellazione definitiva delle date e la decisione di ritirarsi dall'attività dal vivo in tour. Ragazzi, gli anni passano, quindi a un certo punto bisogna anche farsene una ragione. Ma da allora Steven Tyler è comunque tornato a esibirsi in alcune occasioni e adesso è arrivata la bella notizia che gli Aerosmith sembrano pronti a tornare sul palco. È una bella notizia non tanto perché verranno in Italia, cosa che trovo assolutamente improbabile, ma perché vuol dire che Steven Tyler sta bene. La band ha infatti pubblicato sui suoi canali ufficiali un breve video con il frontman che alimenta le ipotesi su nuovi concerti a oltre 3 anni dall'ultimo live, appunto, quindi insomma pare proprio che possano farcela. L'annuncio è previsto per cioè, tra pochi minuti, intorno alle 17. Tutti i dettagli dovrebbero quindi essere resi noti nelle prossime ore e vedremo da dove cominceranno e soprattutto dove avranno intenzione di andare. Dicevamo che Steven Tyler ha partecipato come ospite a qualche concerto, ha anche inciso insieme ad altri artisti, per esempio con il suo grande amico Youngblood, che lo adora, naturalmente tutti adorano Steven Tyler, e la loro collaborazione si è concretizzata proprio nel 2025, l'anno scorso, con questa canzone My Only Angel, Aerosmith e Youngblood.

0: si sa. Sta arrivando. Arriva venerdì la seconda stagione di Hanno ucciso l'uomo ragno. E vabbè, insomma, comunque i due chi ha realizzato questa serie, Sidney Sibilia, che ha diretto e prodotto insieme a Matteo Rovere, hanno detto che quando è uscita questa canzone loro avevano 10 anni, si sparavano tutta la musica a scuola e si erano comprati la cassettina con i risparmi, con la paghetta. Hanno ucciso l'uomo ragno, l'incredibile storia degli 883, mito, non mito, una. Questa non è però la mia preferita, io adoro Rotta per casa di Dio, perché a me è successo esattamente quello che lui racconta nella canzone insieme ai miei amici, quando avevamo l'età appunto per fare certe cose e soprattutto per essere inconsapevoli della rotta che si doveva prendere. Una cosa meravigliosa quando ho sentito quella canzone, mi ci sono proprio identificata al massimo. Quindi venerdì arriva su Sky naturalmente la seconda stagione di questa serie, che ha avuto un successo clamoroso, fatta veramente bene, con due attori a interpretare Max Pizzale e Mauro Repetto, veramente bravi. Detto questo, non abbiamo tempo per parlare di Bowie, no, beh, insomma, comunque c'è tempo anche domani, visto che l'anniversario cadrà nel 2027. Di che cosa vi dettaglierò domani, però per oggi abbiamo finito. Ciao!
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi! E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione Q. Si chiama Radio.
5: L'ora esatta è offerta da.
6: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
7: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
8: Sono le 17:00.
9: Radio Parma 102-104, giornale radio.
10: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca: una tragedia questa mattina all'alba sulla linea ferroviaria Salso-Fidenza. Poco dopo le 6:30 una donna è stata investita da un treno ed è deceduta. È successo alle porte della cittadina termale. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la Polfer di Fidenza, che si occuperà delle indagini. Non si esclude si sia trattato di un gesto volontario. La linea ferroviaria Salso-Fidenza è rimasta bloccata per 6 ore in attesa del nulla osta dell'autorità giudiziaria. RFI ha attivato bus sostitutivi lungo la tratta. La circolazione è tornata a regolare nel primo pomeriggio. Ora la truffa della finta polizza assicurativa. Una semplice ricerca sul web per risparmiare sulla polizza della moto si è trasformata in un guaio per un ventenne parmigiano. Si è ritrovato a circolare senza assicurazione e con il portafoglio alleggerito. Ha scoperto la truffa quando è incappato in un normale controllo di polizia. I carabinieri di San Pancrazio hanno rintracciato e denunciato i 3 truffatori. Il palinsesto di 12 TV Parma torna questa sera alle 21, l'appuntamento con il talk Parma Europa. Si parlerà di sicurezza e rigenerazione urbana. Intanto arriva il primo candidato sindaco per le amministrative del 2027, è Andrea Bui di Potere al Popolo. L'annuncio è arrivato nel corso della festa organizzata dall'Assemblea cittadina dello schieramento politico. Bui ha parlato della necessità di dare rappresentanza e risposte a chi nella nostra città non è rappresentato, affrontando i problemi di chi lavora, cerca casa e incontra ostacoli nell'accesso ai servizi. La cultura, c'è anche Palazzo Soragna, tra i luoghi da riscoprire grazie alle giornate FAI d'autunno 2026. La sede dell'Unione Parmense degli Industriali aprirà le sue porte al pubblico sabato prossimo 10 ottobre. Nel fine settimana a Parma saranno aperti Palazzo della Rosa Prati e la Biblioteca Storica del Seminario Maggiore. Nella bassa appuntamento a Villa Bacchini, detta la Baronessa, e poi alla Rocca di Sissa e nella Fornace Pizzi di Gramignazzo. All'apertura di Palazzo Soragna si affianca a livello di imprese la possibilità di visitare il museo Agora Orsi Coppini di San Secondo. Più di 200 corsi, oltre 80 docenti, un'offerta che spazia dalle lingue alla storia dell'arte, dalla filosofia al benessere fino all'informatica e all'intelligenza artificiale. L'Università Popolare di Parma si prepara al nuovo anno accademico con 163 corsi in città e 41 nei comuni di Collecchio, Colorno, Felino, Langhirano e Sorbolo Mezzani. I corsi inizieranno il 3 novembre. In chiusura lo sport, il calcio, Parma di nuovo al lavoro a Collecchio, oggi doppia seduta in vista della sfida di sabato contro l'Inter a Milano. Sul fronte dei nazionali, ieri sera Perman della Keita con il Belgio, 4 minuti, è entrato al termine della gara nel match perso 4-1 contro la Francia. Brisghi e Sierro saranno impegnati oggi con la Svizzera nel quarto turno di Nations League, avversario di giornata la Macedonia del Nord. In chiusura il meteo, cielo sereno o poco nuvoloso in pianura, possibili piogge però nel pomeriggio in Appennino. Si apre una fase di instabilità che nel pomeriggio di domani potrebbe portare piogge su tutto il territorio parmense. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
11: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata. Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.

0: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in Via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.
1: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
2: 18° Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno, celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Sono 260.000, secondo il sindacato della Confederazione Generale del Lavoro in Francia, i manifestanti scesi in piazza in tutto il paese per la terza giornata di proteste studentesche. A Rennes, mentre la manifestazione volgeva al termine e sembrava pacifica, la situazione si è fatta improvvisamente tesa. Place Charles de Gaulle è avvolta in una nube di lacrimogeni. Molti manifestanti stanno cercando di lasciare il luogo senza riuscirci. Il premier Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino a fine settimana.
1: La Corte Suprema spagnola ha revocato con effetto immediato il mandato d'arresto nei confronti del leader indipendentista catalano Carles Puigdemont. Ora dunque, dopo quasi 9 anni dalla sua fuga in Belgio in seguito al tentativo di secessione della Catalogna, può rientrare in Spagna senza ostacoli giuridici.
2: Jessica Moretti, proprietaria del locale Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al rogo di Capodanno nel suo disco bar di Cramontana, rogo in cui, lo ricordiamo, persero la vita 41 persone, delle quali 6 giovanissimi italiani. La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che in una lettera riportata nel dossier dell'indagine ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento, che è stato accordato.
1: L'aula della Camera ha approvato con 226 voti a favore e 147 contrari la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della legge elettorale, 3 gli astenuti. L'articolo, tra le altre cose, contiene le modifiche al testo apportate dal Senato in materia di firme e preferenze per quanto riguarda la Camera. In corso le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sull'articolo 2. La terza chiama sull'articolo 3 si svolgerà domani e a seguire si voterà senza fiducia sull'articolo 8 modificato dal Senato. Giovedì è previsto il voto finale.
2: Paura questo pomeriggio a Milano a causa di una brusca frenata di un autobus della linea 95. 10 passeggeri sono rimasti feriti, 9 i passeggeri trasportati in ospedale, 4 dei quali in codice giallo. Tra i feriti c'è anche una ragazzina di 14 anni portata all'ospedale San Raffaele insieme ad un ragazzo di 18. Sull'episodio indaga la polizia locale.
1: Il calcio arriva il via libera definitivo per Giovanni Malagò, che perde la carica di presidente della Federcalcio e assume quella di commissario. La giunta CONI, con 15 voti su 15, ha accolto la richiesta da parte del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, e poi sempre all'unanimità è arrivata anche la ratifica del Consiglio Nazionale del CONI, che si è riunito subito dopo. Le nuove elezioni della FIGC sono previste entro e non oltre il 31 gennaio.
2: Questa era l'ultima notizia, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Faccio Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
2: 18° Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno, celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 17:58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma, 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario torniamo a parlare dell'incidente che ha visto coinvolto la settimana scorsa un 13enne caduto con la sua bici in cittadella, inizialmente ricoverato in rianimazione. Un'inchiesta del TG Parma ha approfondito il parere di chi punta il dito sulla questione sicurezza, segnalando i casi di acrobazie fatte tra alcuni giovani in bici in mezzo alle persone e chi invece chiede aree specifiche e adeguate per questo sport. L'assessore Bosi parla della realizzazione di una pista specifica in sicurezza chiamata Pump Track. Stiamo valutando 2 o 3 location, ha detto al TG Parma. Entro l'anno contiamo di fare l'affidamento per avere la realizzazione della pista entro la primavera. La cronaca, la truffa della finta polizza assicurativa. Una semplice ricerca sul web per risparmiare sulla polizza della moto si è trasformata in un guaio per un 20enne parmigiano. Si è ritrovato a circolare senza assicurazione e con il portafoglio alleggerito. Ha scoperto la truffa quando è incappato in un normale controllo di polizia. I carabinieri di San Pancrazio hanno rintracciato e denunciato 3 truffatori. Il palinsesto di 12 TV Parma torna questa sera alle 21 all'appuntamento con il talk Parma Europa. Si parlerà di sicurezza e rigenerazione urbana. Intanto arriva il primo candidato sindaco per le amministrative 2027, Andrea Bui, di Potere al Popolo. L'annuncio è arrivato nel corso della festa organizzata dall'Assemblea Cittadina dello schieramento politico. Bui ha parlato delle necessità di dare rappresentanze e risposte a chi nella nostra città non è rappresentato, affrontando i problemi di chi lavora, cerca casa e incontra ostacoli nell'accesso ai servizi. Prosegue con risultati positivi l'iniziativa promossa dal Comune di Parma e da Infomobility per incentivare l'acquisto di biciclette cargo bike a pedalata assistita. Il programma ha registrato nelle prime 3 settimane un forte interesse da parte dei cittadini. È stato infatti impegnato il 55% delle risorse complessivamente disponibili, pari a circa 65.000 euro di contributi. Possono accedere agli incentivi i cittadini residenti a Parma che acquistano una nuova e-bike o una nuova cargo bike a pedalata assistita. Il contributo è riconosciuto fino a 400 euro per una e-bike. C'è anche Palazzo Soragna tra i luoghi da riscoprire grazie alle giornate Fai d'autunno 2026. La sede dell'Unione Parmense degli Industriali aprirà le sue porte al pubblico sabato prossimo 10 ottobre. Nel fine settimana poi a Parma saranno aperti anche Palazzo Dalla Rosa Prati e la biblioteca storica del Seminario Maggiore. Nella bassa appuntamento a Villa Bacchini, detta La Baronessa, San Quirico di Trecasali, e poi aperta anche la Rocca di Sissa e la Fornace Pizzi di Gramignano. All'apertura di Palazzo Soragna si affianca in città la possibilità di visitare nella bassa il museo Agora Orsi Coppini di San Secondo. Più di 200 corsi, oltre 80 docenti, è un'offerta che spazia dalle lingue alla storia dell'arte, dalla filosofia al benessere, fino all'informatica e all'intelligenza artificiale. L'Università Popolare di Parma si prepara al nuovo anno accademico con 163 corsi in città e 41 nei comuni di Collecchio, Colorno, Felino, Langhirano e Sorbolo Mezzani. I corsi inizieranno il 3 novembre. Lo sport, il calcio, Parma di nuovo al lavoro a Collecchio, oggi doppia seduta in vista della sfida di sabato contro l'Inter a Milano. Sul fronte infortunati ci sono novità: Frigan, Bernabé e Del Prato parzialmente in gruppo, doppia seduta oggi con Daffara rientrato per l'allenamento del pomeriggio. Drobnic in gruppo, domani previsto il rientro di Brisghi e Sierra impegnati invece stasera con la Svizzera nel quarto turno di Nations League, avversario di giornata la Macedonia del Nord. In chiusura al meteo, cielo sereno o poco nuvoloso, in pianura, in serata possibili deboli precipitazioni in Appennino. Si apre una fase di instabilità che nel pomeriggio di domani potrebbe portare piogge su tutto il parmense. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Lutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Vellutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
6: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
7: Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: 18° Gran Galà del Tortel Dolce. Il 10 e 11 ottobre, Colorno celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Sono 450.000, secondo i sindacati, i manifestanti scesi in piazza in tutta la Francia per la terza giornata di proteste studentesche. Scontri a Parigi a margine del corteo che ha visto la partecipazione di 100.000 persone. Tensioni con le forze dell'ordine sono esplose in Place de la Nation, punto di arrivo della marcia partita da Place de la République. Circa 300 persone hanno fronteggiato gli agenti. Uomini vestiti di nero, incappucciati, alcuni con elmetti e caschi, hanno lanciato petardi e fumogeni con le forze dell'ordine che hanno replicato con gas lacrimogeni. Disordini anche a Strasburgo e a Rennes. Il premier Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino a fine settimana.
1: Nello stato di New York è allarme morbillo e la governatrice ha dovuto dichiarare lo stato di emergenza per l'eccessiva diffusione della malattia infettiva, che ha raggiunto i livelli di una vera e propria epidemia. Per cercare di fronteggiare l'aumento dei casi nelle comunità rurali, lo Stato ha deciso di ampliare la rosa dei professionisti sanitari autorizzati a somministrare i vaccini contro morbillo, parotite e rosolia.
2: Jessica Moretti, proprietaria del locale Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al rogo di Capodanno nel suo disco bar di Cramontana, rogo in cui, lo ricordiamo, persero la vita 41 persone, delle quali 6 giovanissimi italiani. La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che in una lettera riportata nel dossier dell'indagine ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento che è stato accordato.
1: L'Aula della Camera ha approvato la fiducia anche sull'articolo 2 della legge elettorale con 227 voti a favore e 149 contrari. Tra gli astenuti, l'articolo, tra le altre cose, contiene le modifiche al testo apportate dal Senato in materia di preferenze per quanto riguarda Palazzo Madama. La terza chiama sull'articolo 3 si svolgerà domani e a seguire si voterà senza fiducia sull'articolo 8 modificato dal Senato. Giovedì è previsto il voto finale.
2: Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma senza lo sconto fiscale di 6 centesimi da parte del governo si verifica comunque un aumento dei prezzi alla pompa per il gasolio. I prezzi infatti restano correlati all'agevolazione fiscale in vigore. Pertanto, essendo venuta meno tale agevolazione, il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 centesimi a 2,25 e quello della benzina rimane a 1,99 centesimi. Eni precisa quindi che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse.
1: Calcio: il TAR di Milano ha bocciato ricorsi contro la vendita da parte del comune a Inter e Milan dello stadio di San Siro e delle aree circostanti. Il tribunale ha respinto i 5 ricorsi contro la vendita del Meazza ai club. Ora il progetto dei club per la realizzazione del nuovo stadio e il conseguente abbattimento del Meazza può proseguire. Tra un mese il rendering, poi a metà 2027 ci sarà l'apertura del cantiere. 4 gli anni di lavoro, il nuovo stadio con i suoi 71.000 posti avrà come primo grande appuntamento la fase finale degli europei del 2032.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
2: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
1: Quando mi ci porti? È lontano?
2: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
1: E li troviamo anche su Facebook.

0: richiesta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma, 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario torniamo a parlare dell'incidente che ha visto coinvolto la settimana scorsa un 13enne caduto con la sua bici in cittadella, inizialmente ricoverato in rianimazione. Un'inchiesta del TG Parma ha approfondito il parere di chi punta il dito sulla questione sicurezza, segnalando i casi di acrobazie fatte tra alcuni giovani in bici in mezzo alle persone e chi invece chiede aree specifiche e adeguate per questo sport. L'assessore Bosi parla della realizzazione di una pista specifica in sicurezza chiamata Pump Track. Stiamo valutando 2 o 3 location, ha detto al TG Parma. Entro l'anno contiamo di fare l'affidamento per avere la realizzazione della pista entro la primavera. La cronaca, la truffa della finta polizza assicurativa. Una semplice ricerca sul web per risparmiare sulla polizza della moto si è trasformata in un guaio per un 20enne parmigiano. Si è ritrovato a circolare senza assicurazione e con il portafoglio alleggerito. Ha scoperto la truffa quando è incappato in un normale controllo di polizia. I carabinieri di San Pancrazio hanno rintracciato e denunciato 3 truffatori. Il palinsesto di 12 TV Parma torna questa sera alle 21 all'appuntamento con il talk Parma Europa. Si parlerà di sicurezza e rigenerazione urbana. Intanto arriva il primo candidato sindaco per le amministrative 2027, Andrea Bui, di Potere al Popolo. L'annuncio è arrivato nel corso della festa organizzata dall'Assemblea cittadina dello schieramento politico. Bui ha parlato delle necessità di dare rappresentanze e risposte a chi nella nostra città non è rappresentato, affrontando i problemi di chi lavora, cerca casa e incontra ostacoli nell'accesso ai servizi. Prosegue con risultati positivi l'iniziativa promossa dal Comune di Parma e da Infomobility per incentivare l'acquisto di biciclette e cargo bike a pedalata assistita. Il programma ha registrato nelle prime 3 settimane un forte interesse da parte dei cittadini. È stato infatti impegnato il 55% delle risorse complessivamente disponibili, pari a circa 65.000 euro di contributi. Possono accedere agli incentivi i cittadini residenti a Parma che acquistano una nuova e-bike o una nuova cargo bike a pedalata assistita. Il contributo è riconosciuto fino a 400 euro per una e-bike. C'è anche Palazzo Soragna tra i luoghi da riscoprire grazie alle giornate Fai d'autunno 2026. La sede dell'Unione Parmense degli Industriali aprirà le sue porte al pubblico sabato prossimo 10 ottobre. Nel fine settimana poi a Parma saranno aperti anche Palazzo Dalla Rosa Prati e la biblioteca storica del Seminario Maggiore. Nella bassa appuntamento a Villa Bacchini, detta La Baronessa, a San Quirico di Trecasali, e poi aperta anche la Rocca di Sissa e la Fornace Pizzi di Gramignano. All'apertura di Palazzo Soragna si affianca in città la possibilità di visitare nella bassa il museo Agora Orsi Coppini di San Secondo. Più di 200 corsi, oltre 80 docenti, è un'offerta che spazia dalle lingue alla storia dell'arte, dalla filosofia al benessere, fino all'informatica e all'intelligenza artificiale. L'Università Popolare di Parma si prepara al nuovo anno accademico con 163 corsi in città e 41 nei comuni di Collecchio, Colorno, Felino, Langhirano e Sorbolo Mezzani. I corsi inizieranno il 3 novembre. Lo sport, il calcio, Parma di nuovo al lavoro a Collecchio, oggi doppia seduta in vista della sfida di sabato contro l'Inter a Milano. Sul fronte infortunati ci sono novità: Frigan, Bernabé e Del Prato parzialmente in gruppo, doppia seduta oggi con Daffara rientrato per l'allenamento del pomeriggio. Drobnic in gruppo, domani previsto il rientro di Brisghi e Sierra impegnati invece stasera con la Svizzera nel quarto turno di Nations League, avversario di giornata la Macedonia del Nord. In chiusura al meteo, cielo sereno o poco nuvoloso, in pianura, in serata possibili deboli precipitazioni in Appennino. Si apre una fase di instabilità che nel pomeriggio di domani potrebbe portare piogge su tutto il parmense. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
6: 18° Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno, celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
7: Sfaccia occhiali Vision per il benessere della tua vista.
8: Da Sfaccia occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Sfaccia occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

0: fai? Domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
1: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Terzo giorno di proteste nazionali degli studenti in Francia. Sono diversi i cortei e le manifestazioni in tutto il paese. Il più importante è quello di Place de la Repubblica Parigi, dove si sono registrati scontri tra manifestanti e polizia. Sono almeno 256.000 le persone che hanno manifestato. I sindacati annunciano invece 450.000 manifestanti in tutta la Francia. Intanto il presidente Macron ha convocato una riunione all'Eliseo per fare il punto con i ministri. Il premier Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino a fine settimana.
1: Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhia sotto controllo russo. Nella notte, invece, circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca. L'attacco ha provocato la morte di un giovane di 20 anni in un villaggio alla periferia della capitale.
2: In Israele, il Consiglio per la Sicurezza Nazionale avverte gli israeliani all'estero, a 3 anni dal 7 ottobre 2023, di un rischio elevato di tentativi di attacchi. Intanto, decine di familiari di vittime di quel massacro, nonché di soldati rimasti uccisi nel corso della guerra a Gaza, stanno manifestando a Gerusalemme per esprimere la loro richiesta di istituire una commissione d'inchiesta nazionale e non istituzionale.
1: La legge elettorale arriva al rush finale. Si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati insieme all'articolo 8 al Senato. Approvata con 226 voti a favore la fiducia posta dal governo sull'articolo 1. Via libera anche alla fiducia sull'articolo 2 con 227 voti. Giovedì ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
2: Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma senza lo sconto fiscale di 6 centesimi da parte del governo si verifica comunque un aumento dei prezzi alla pompa per il gasolio. I prezzi infatti erano correlati all'agevolazione fiscale in vigore. Pertanto, essendo venuta meno tale agevolazione, il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 euro a 2,25 e quello della benzina rimane a 1,99. Eni precisa quindi che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse.
1: Tennis: Jannik Sinner ha annunciato la fine anticipata della sua stagione 2026. Lo ha comunicato attraverso un video pubblicato sui social, spiegando di aver scelto, insieme al proprio staff medico, di fermarsi per affrontare un ulteriore trattamento al ginocchio destro. Con questa decisione Sinner è sicuro che perderà il suo status di numero uno del mondo. Al momento il campione azzurro è ancora in testa al ranking ATP, ma il tedesco Alexander Zverev lo supererà inevitabilmente nelle prossime settimane.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Allarma! Sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in Via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: 18° Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno, celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 20 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma, 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario torniamo a parlare dell'incidente che ha visto coinvolto la settimana scorsa un 13enne caduto con la sua bici in cittadella, inizialmente ricoverato in rianimazione. Un'inchiesta del TG Parma ha approfondito il parere di chi punta il dito sulla questione sicurezza, segnalando i casi di acrobazie fatte tra alcuni giovani in bici in mezzo alle persone e chi invece chiede aree specifiche e adeguate per questo sport. L'assessore Bosi parla della realizzazione di una pista specifica in sicurezza chiamata Pump Track. Stiamo valutando 2 o 3 location, ha detto al TG Parma. Entro l'anno contiamo di fare l'affidamento per avere la realizzazione della pista entro la primavera. La cronaca, la truffa della finta polizza assicurativa. Una semplice ricerca sul web per risparmiare sulla polizza della moto si è trasformata in un guaio per un 20enne parmigiano. Si è ritrovato a circolare senza assicurazione e con il portafoglio alleggerito. Ha scoperto la truffa quando è incappato in un normale controllo di polizia. I carabinieri di San Pancrazio hanno rintracciato e denunciato 3 truffatori. Il palinsesto di 12 TV Parma torna questa sera alle 21 all'appuntamento con il talk Parma Europa. Si parlerà di sicurezza e rigenerazione urbana. Intanto arriva il primo candidato sindaco per le amministrative 2027, Andrea Bui, di Potere al Popolo. L'annuncio è arrivato nel corso della festa organizzata dall'Assemblea cittadina dello schieramento politico. Bui ha parlato delle necessità di dare rappresentanze e risposte a chi nella nostra città non è rappresentato, affrontando i problemi di chi lavora, cerca casa e incontra ostacoli nell'accesso ai servizi. Prosegue con risultati positivi l'iniziativa promossa dal Comune di Parma e da Infomobility per incentivare l'acquisto di biciclette e cargo bike a pedalata assistita. Il programma ha registrato nelle prime 3 settimane un forte interesse da parte dei cittadini. È stato infatti impegnato il 55% delle risorse complessivamente disponibili, pari a circa 65.000 euro di contributi. Possono accedere agli incentivi i cittadini residenti a Parma che acquistano una nuova e-bike o una nuova cargo bike a pedalata assistita. Il contributo è riconosciuto fino a 400 euro per una e-bike. C'è anche Palazzo Soragna tra i luoghi da riscoprire grazie alle giornate Fai d'autunno 2026. La sede dell'Unione Parmense degli Industriali aprirà le sue porte al pubblico sabato prossimo 10 ottobre. Nel fine settimana poi a Parma saranno aperti anche Palazzo Dalla Rosa Prati e la biblioteca storica del Seminario Maggiore. Nella bassa appuntamento a Villa Bacchini, detta La Baronessa, San Quirico di Tre Casali, e poi aperta anche la Rocca di Sissa e la Fornace Pizzi di Gramignano. All'apertura di Palazzo Soragna si affianca in città la possibilità di visitare nella bassa il museo Agora Orsi Coppini di San Secondo. Più di 200 corsi, oltre 80 docenti, è un'offerta che spazia dalle lingue alla storia dell'arte, dalla filosofia al benessere, fino all'informatica e all'intelligenza artificiale. L'Università Popolare di Parma si prepara al nuovo anno accademico con 163 corsi in città e 41 nei comuni di Collecchio, Colorno, Felino, Langhirano e Sorbolo Mezzani. I corsi inizieranno il 3 novembre. Lo sport, il calcio, Parma di nuovo al lavoro a Collecchio, oggi doppia seduta in vista della sfida di sabato contro l'Inter a Milano. Sul fronte infortunati ci sono novità: Frigan, Bernabé e Del Prato parzialmente in gruppo, doppia seduta oggi con Daffara rientrato per l'allenamento del pomeriggio. Drobnic in gruppo, domani previsto il rientro di Brisghi e Sierra impegnati invece stasera con la Svizzera nel quarto turno di Nations League, avversario di giornata la Macedonia del Nord. In chiusura al meteo, cielo sereno o poco nuvoloso, in pianura, in serata possibili deboli precipitazioni in Appennino. Si apre una fase di instabilità che nel pomeriggio di domani potrebbe portare piogge su tutto il parmense. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
5: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
6: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Terzo giorno di proteste nazionali degli studenti in Francia. Sono diversi i cortei e le manifestazioni in tutto il paese. Il più importante è quello di Place de la Repubblica Parigi, dove si sono registrati scontri tra manifestanti e polizia. Sono almeno 256.000 le persone che hanno manifestato. I sindacati annunciano invece 450.000 manifestanti in tutta la Francia. Intanto il presidente Macron ha convocato una riunione all'Eliseo per fare il punto con i ministri. Il premier Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino a fine settimana.
7: Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhzhia sotto controllo russo. Nella notte invece circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca. L'attacco ha provocato la morte di un giovane di 20 anni in un villaggio alla periferia della capitale.
8: In Israele il Consiglio per la Sicurezza Nazionale avverte gli israeliani all'estero a 3 anni dal 7 ottobre 2023 di un rischio elevato di tentativi di attacchi. Intanto decine di familiari di vittime di quel massacro, nonché di soldati rimasti uccisi nel corso della guerra a Gaza, stanno manifestando a Gerusalemme per esprimere la loro richiesta di istituire una commissione d'inchiesta nazionale e non istituzionale.
7: La legge elettorale arriva al rush finale. Si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati insieme all'articolo 8 al Senato. Approvata con 226 voti a favore la fiducia posta dal governo sull'articolo 1. Via libera anche alla fiducia sull'articolo 2 con 227 voti. Giovedì ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
8: Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma senza lo sconto fiscale di 6 centesimi da parte del governo si verifica comunque un aumento dei prezzi alla pompa per il gasolio. I prezzi infatti erano correlati all'agevolazione fiscale in vigore. Pertanto, essendo venuta meno tale agevolazione, il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 euro a 2,25 e quello della benzina rimane a 1,99. Eni precisa quindi che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse.
7: Tennis: Jannik Sinner ha annunciato la fine anticipata della sua stagione 2026. Lo ha comunicato attraverso un video pubblicato sui social, spiegando di aver scelto insieme al proprio staff medico di fermarsi per affrontare un ulteriore trattamento al ginocchio destro. Con questa decisione Sinner è sicuro che perderà il suo status di numero uno del mondo. Al momento il campione azzurro è ancora in testa al ranking ATP, ma il tedesco Alexander Zverev lo supererà inevitabilmente nelle prossime settimane.
8: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
6: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Lockatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Lockatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.lockatop.it.
1: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
2: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
1: Quando mi ci porti? È lontano?
2: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
1: E li troviamo anche su Facebook.

0: sai, domenica 11 ottobre io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
1: 18° Gran Galà del Tortel Dolce. Il 10 e 11 ottobre, Colorno celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico, tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
2: Good vibration.
3: Good vibration.
4: Come on, y'all.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 20 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario torniamo a parlare dell'incidente che ha visto coinvolto la settimana scorsa un 13enne caduto con la sua bici in Cittadella, inizialmente ricoverato in rianimazione. Un'inchiesta del TG Parma ha approfondito il parere di chi punta il dito sulla questione sicurezza, segnalando i casi di acrobazie fatte tra alcuni giovani in bici in mezzo alle persone e chi invece chiede aree specifiche e adeguate per questo sport. L'assessore Bosi parla della realizzazione di una pista specifica in sicurezza chiamata Pump Track. Stiamo valutando 2 o 3 location, ha detto al TG Parma. Entro l'anno contiamo di fare l'affidamento per avere la realizzazione della pista entro la primavera. La cronaca, la truffa della finta polizza assicurativa. Una semplice ricerca sul web per risparmiare sulla polizza della moto si è trasformata in un guaio per un 20enne parmigiano. Si è ritrovato a circolare senza assicurazione e con il portafoglio alleggerito. Ha scoperto la truffa quando è incappato in un normale controllo di polizia. I carabinieri di San Pancrazio hanno rintracciato e denunciato 3 truffatori. Il palinsesto di 12 TV Parma torna questa sera alle 21 all'appuntamento con il talk Parma Europa. Si parlerà di sicurezza e rigenerazione urbana. Intanto arriva il primo candidato sindaco per le amministrative 2027, Andrea Bui, di Potere al Popolo. L'annuncio è arrivato nel corso della festa organizzata dall'Assemblea Cittadina dello schieramento politico. Bui ha parlato delle necessità di dare rappresentanze e risposte a chi nella nostra città non è rappresentato, affrontando i problemi di chi lavora, cerca casa e incontra ostacoli nell'accesso ai servizi. Prosegue con risultati positivi l'iniziativa promossa dal Comune di Parma e da Infomobility per incentivare l'acquisto di biciclette cargo bike a pedalata assistita. Il programma ha registrato nelle prime 3 settimane un forte interesse da parte dei cittadini. È stato infatti impegnato il 55% delle risorse complessivamente disponibili, pari a circa 65.000 euro di contributi. Possono accedere agli incentivi i cittadini residenti a Parma che acquistano una nuova e-bike o una nuova cargo bike a pedalata assistita. Il contributo è riconosciuto fino a 400 euro per una e-bike. C'è anche Palazzo Soragna tra i luoghi da riscoprire grazie alle giornate Fai d'autunno 2026. La sede dell'Unione Parmense degli Industriali aprirà le sue porte al pubblico sabato prossimo 10 ottobre. Nel fine settimana poi a Parma saranno aperti anche Palazzo Dalla Rosa Prati e la biblioteca storica del Seminario Maggiore. Nella bassa appuntamento a Villa Bacchini, detta La Baronessa, San Quirico di Tre Casali, e poi aperta anche la Rocca di Sissa e la Fornace Pizzi di Gramignano. All'apertura di Palazzo Soragna si affianca in città la possibilità di visitare nella bassa il museo Agora Orsi Coppini di San Secondo. Più di 200 corsi, oltre 80 docenti, è un'offerta che spazia dalle lingue alla storia dell'arte, dalla filosofia al benessere, fino all'informatica e all'intelligenza artificiale. L'Università Popolare di Parma si prepara al nuovo anno accademico con 163 corsi in città e 41 nei comuni di Collecchio, Colorno, Felino, Langhiran e Sorbolo Mezzani. I corsi inizieranno il 3 novembre. Lo sport, il calcio, Parma di nuovo al lavoro a Collecchio. Oggi doppia seduta in vista della sfida di sabato contro l'Inter a Milano. Sul fronte infortunati ci sono novità: Frigan, Bernabé e Del Prato parzialmente in gruppo. Doppia seduta oggi con Daffara rientrato per l'allenamento del pomeriggio. Drobnic in gruppo, domani previsto il rientro di Brisghi e Sierra impegnati invece stasera con la Svizzera nel quarto turno di Nations League, avversario di giornata la Macedonia del Nord. In chiusura al meteo: cielo sereno o poco nuvoloso, in pianura, in serata possibili deboli precipitazioni in Appennino. Si apre una fase di instabilità che nel pomeriggio di domani potrebbe portare piogge su tutto il parmense. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua Ufficio Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito e per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
7: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Terzo giorno di proteste nazionali degli studenti in Francia. Sono diversi i cortei e le manifestazioni in tutto il paese. Il più importante è quello di Place de la République a Parigi, dove si sono registrati scontri tra manifestanti e polizia. Sono almeno 256.000 le persone che hanno manifestato. I sindacati annunciano invece 450.000 manifestanti in tutta la Francia. Intanto il presidente Macron ha convocato una riunione all'Eliseo per fare il punto con i ministri. Il premier Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino a fine settimana.
8: Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhzhia sotto controllo russo. Nella notte invece circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca. L'attacco ha provocato la morte di un giovane di 20 anni in un villaggio alla periferia della capitale.
9: In Israele il Consiglio per la Sicurezza Nazionale avverte gli israeliani all'estero a 3 anni dal 7 ottobre 2023 di un rischio elevato di tentativi di attacchi. Intanto decine di familiari di vittime di quel massacro, nonché di soldati rimasti uccisi nel corso della guerra a Gaza, stanno manifestando a Gerusalemme per esprimere la loro richiesta di istituire una commissione d'inchiesta nazionale e non istituzionale.
8: La legge elettorale arriva al rush finale. Si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo che sono stati modificati insieme all'articolo 8 al Senato. Approvata con 226 voti a favore la fiducia posta dal governo sull'articolo 1. Via libera anche alla fiducia sull'articolo 2 con 227 voti. Giovedì ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
9: Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma senza lo sconto fiscale di 6 centesimi da parte del governo si verifica comunque un aumento dei prezzi alla pompa per il gasolio. I prezzi infatti erano correlati all'agevolazione fiscale in vigore. Pertanto, essendo venuta meno tale agevolazione, il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 euro a 2,25 e quello della benzina rimane a 1,99. Eni precisa quindi che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse.
8: Tennis: Jannik Sinner ha annunciato la fine anticipata della sua stagione 2026. Lo ha comunicato attraverso un video pubblicato sui social, spiegando di aver scelto, insieme al proprio staff medico, di fermarsi per affrontare un ulteriore trattamento al ginocchio destro. Con questa decisione Sinner è sicuro che perderà il suo status di numero uno del mondo. Al momento il campione azzurro è ancora in testa al ranking ATP, ma il tedesco Alexander Zverev lo supererà inevitabilmente nelle prossime settimane.
9: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
3: Good vibration.
4: Good vibration.
5: Come on, y'all.
6: Mm.

Selezione chill out di

0: aclaró.
1: Stai ascoltando Hot Chili.
0: Hot Chili.

0: È mezzanotte e 6 minuti.
1: Stai entrando nel magico mondo di Blue Note. Questa è la notte di RPL.

notte. Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104.

0: se ci fosse la luna. Se ci fosse la luna si potrebbe cantare. Si potrebbe cantare.
1: Questa è la notte di RPR, Blu Notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu

Stai ascoltando Blue Note. RPR 102 104. La notte.

Blu. Questa è la notte di RPR. Blu notte. Questa è la notte.